0: vuoi.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Ed oggi come sempre guardiani in questo mondo, cantando per le strade e per la gente che c'è intorno. Si svegliano di notte quando il giorno si avvicina, ripartono sul carro di una stella mattutina. E senti un rumore nel vento, dal vento è la voce che chiama, risponde al suo lungo lamento, la vita che si allontana. Ma c'è su quel sentiero qualcosa che ora avanza e lentamente un giorno arriverà nella tua stanza. Di cosa mai si tratta? Di

0: nostra canzone.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Sono le 3:04.
1: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Introduzione all'orchestra. Mi guardo dal di fuori come fossimo due persone. Osservo la mia mano che si muove, la sua decisione. Da fuori vedo chiaro, quel gesto non è vero, e sento che in quel movimento io non c'ero. A volte mi soffermo e guardo il fumo di una sigaretta. La bocca resta aperta forse troppo, poi si chiude in fretta. Si vede chiaramente che cerco un'espressione.

0: io.
1: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta insieme dei nostri sogni e di quello

0: mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Sono le 4:03.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Oh!

Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: wasn't too good.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. La nuvola ci vedo.

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Sono le 6:02.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Entrambi sorridono con occhi distanti, entrambi arrossiscono appena li guardi. Entrambi soldati, ma figli di re. Entrambi vogliono te. Entrambi hanno fede e coraggio bastanti. Entrambi si inchinano se passi

che sorridono con occhi distanti, entrambi arrossiscono appena li guardi, entrambi soldati, ma figli.

vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

Questa sera è domenica, non mi va proprio di uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno quel film con quell'attore che mi fa morire. Quello coi capelli rossi, non mi ricordo il suo nome. Come sono

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: 111 è la stanza di un albergo. 111 è il numero di emergenza per chi si sente solo. 111 sono le persone che mi amano. 111 sono le persone che mi odiano. 111 il biglietto di un aereo. 111 fai il numero perfetto. 111 sono io ed ero io. 111 un bimbo appena nato che dormirà felice sulla schiena del passato.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

ultimo in una finale di artisti. Crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Buongiorno e buona domenica. È l'ultima domenica di agosto, non posso pensarci proprio. Mamma mia. È quella domenica un po' ibrida, sospesa tra voglia di tenersi stretta l'estate e la sensazione che settembre sia già lì, qui con noi, che sia dentro questo settembre. E invece è proprio dietro l'angolo, però ci possiamo rifare perché per altri 20 giorni il calendario ci dice che è estate, quindi non sarà come prima, però è lei, è lei. Allora, c'è chi ancora è al mare, chi è orientato verso un viaggio domenicale, chi è rientrato invece, chi oggi lavora, chi, come sottoscritto, chi invece sta regalando qualche ora lieta, senza guardare troppo l'orologio, perché no, il sole c'è, ma l'estate comincia a cambiare voce. Bene, ricordo sempre, un attimino soltanto, perché qua ho tutto nuovo. Io ho detto, mentre loro tutta la settimana vanno con l'autobus, io mi trovo, eccolo qua, io mi trovo dentro l'astronave di Nuova Radio Galileo Terni. E devo dire una bella emozione, si sta, piace, anche quando verranno giorni di pioggia, quando sarà freddo, quando sarà, l'affronteremo. Bene, non vi ho detto che sono Gianni Chinesi e tutte le domeniche mattina sono qui con voi dalle ore 9 e vi do anche il numero qui alla radio, 0744 40 25 01. E con la nuova astronave adesso dovremo fare, bisogna proseguire diversamente, quindi non andiamo subito col brano ma andiamo così.
1: Galileo Notizie.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso, una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci, ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
3: Sigfrido Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura vertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono 2 nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione ancora a disposizione, nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
2: Cremona conta danni del maltempo dopo la tromba d'aria con grandine che venerdì ha flagellato il comune lombardo, migliaia gli alberi caduti, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate, nel bilancio anche 43 feriti, fortunatamente non gravi. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al sindaco Virgilio, ha espresso vicinanza alla comunità. La premier Meloni segue con attenzione la situazione, ha riferito una nota di Palazzo Chigi. Il controesodo estivo oggi è ancora bollino rosso sulle autostrade, mentre il caro carburanti continua a segnare gli spostamenti degli italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà molto difficile. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
2: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0. Sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Villanetti.
5: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi. I due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due. L'analisi del tecnico.
6: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
5: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO. Dopo il 4-0 in casa della Roma, questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce, Roma e Atalanta-Bologna di scena domani.
2: È tutto, l'informazione torna più tardi.
7: Sono le 9:08.
8: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
9: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
8: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
10: Per questo c'è PrestiPay.
9: Chi ha parlato?
8: È la speaker, siamo in uno spot.
10: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
8: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
9: Chiedilo alla speaker.
8: Mi ha detto che ha mal di testa.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
11: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

0: era mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo. Sentimento che basta da solo a parlare di noi.
1: Posso. Ecco, allora qui con tutto questo schermo meraviglioso, perché è meraviglioso, finalmente hanno dato un po' di spazio anche a me. Allora, eccolo qua, questo è il mio spazio. Adesso ripartiamo con l'astronave e salutiamo il nostro amico Marchetto, che portiamo un po' di ritardo, Marchetto, ma è dovuto a esigenze tecniche, esigenze lavorative. Cioè, praticamente, Marché, ci stava a guadagnare pane, ecco, con tutte queste cose qua. Allora, adesso tocca a te, Marchetto. Andiamo con Antonello Venditti, notte prima degli esami che mandi a nonna Lilli, a Roberta e a Romina, e soprattutto all'altra Romina, che è il tuo grande amore.

questo è il... scusate, e questo è il brano che ha scelto Marchetto, il nostro Marchetto, per nonna Lilli, per Roberta e per Romina, e soprattutto per l'altra Romina che lui ama, Marchetto, birbacione. Se l'amore è amore, ma non è il titolo del brano. Allora, intanto vi ricordo lo 0744 40 25 01, il contatto qui alla radio.

Eccolo qua, Antonello Venditti se ne va, fa anche rima. E dopo di lui io volevo cercare un brano, l'ho visto passare prima, questo qua. Voglio ascoltare questo Ligabue, perché vediamo che cosa ha combinato Ligabue. Ecco, vediamo, diamo un giudizio a Ligabue. Qualcosa per te.

E questa si può mettere in qualsiasi attimo, in qualsiasi momento, può essere la colonna. Ecco, che questa canzone facesse di più per te, quindi in ogni momento.

Sarebbe bello che una canzone, questa canzone, potesse cambiare in un giorno migliore per te. E adesso sto cercando anche un altro brano che sicuramente avrà un po', avrà successo, perché ecco Gianna Nannini, vediamo, eccola qua, eccola, sta arrivando anche con il fischio, è arrivata, adesso prendiamo provvedimenti anche per lui, per il fischio. Forse. Eccola qua la nostra Gianna Nannini.

0: Meraviglioso errore, Gianna Nannini. Questi brani sono
1: non
0: tutti.
1: Non abbiamo neanche un finale.
0: Di fine estate, finali.
1: Ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu. Le balene volare lassù.
0: E certo, mica solo gli asini, anche le balene vediamo volare lassù. Bene, allora io adesso direi di cercare questo Sal da Vinci. Vediamo cosa ci propone, cosa ci racconta. Così, ecco, chiudiamo bene l'estate. A parte no, l'estate mancano sempre due o tre domeniche ancora. Poi si vedrà, poi si vedrà. Allora, Sal da Vinci, eccolo qua con questo brano. Sono quasi tutti uguali, però.
2: Molto più

eccola qua, questa fuga d'amore, eccolo. Allora adesso andiamo invece diversamente, andiamo a cercare un altro brano. Ecco, abbiamo ritrovato, rispolverato questo cantante. Vediamo, un po' di tempo fa.

0: Eccolo qua, era Gianni Togni. Allora, la bussola dell'astronave, della nostra astronave, sta dicendo di virare da questa parte, e quindi da buon pilota devo seguire gli ordini.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
0: Ok. Allora tocca a me, devo sempre controllare tutte le spie. Non mi piace la parola spia. Tutti i LED che si accendono, ma prenderò pratica anch'io. E allora adesso andiamo con un brano molto bello che ci fa amare anche il nostro lavoro, perché ce lo fa amare, perché è nostro, perché ci piace. E andiamo anche in ricordo. Soprattutto il ricordo di Stefano. Per dire

E questa è la nostra colonna sonora, la colonna sonora di chi vive anni senza fiato, sempre di corsa, sempre di corsa. Poi per fare cosa, non lo so, alla fine.

Eh sì, sono anni senza fiato, finché vuoi, finché puoi, finché. Benissimo, benissimo. Allora alziamo la musica, abbassiamo i pensieri e viviamoci questa domenica. Io intanto sono rimasto incartato tra due canzoni perché non so quale scegliere, anzi adesso sono addirittura tre e vediamo, buttiamo la conta come quando eravamo bambini, no? E, vediamo un attimino, facciamo forse questa, no, andiamo così, facciamo un po' di solo musica vera.

Allora, buona domenica a tutti da Gianni Chinesi, nuova Radio Galileo Terni. 0744 40 25 01 il contatto. È una buona domenica, ne sono certo, perché siamo qui, siamo insieme, quindi andiamo a cercare il prossimo brano, vediamo dove è andato a finire. No, non è andato a finire da nessuna parte perché non l'ho proprio cercato. Eccolo qua, sta arrivando. E questo lo mandiamo a tutte le belle persone che sono all'ascolto, a tutte le belle donne, perché è un brano da dedicare. Quindi andiamo così. Vasco Rossi ha delle belle parole, dai.

0: essere il migliore.
1: Per te vorrei essere il migliore. È carino. Standing ovation. Vasco Rossi.

Bene, bene, anche dopo Vasco Rossi andiamo con un brano, vediamo. Intanto voglio cercarne un altro, perché mi è sembrato un brano che stavo cercando da luglio, agosto, e non sono mai riuscito a trovarlo. Adesso voglio vedere un attimino se non sono riuscito a trovare questa versione. Spero che sia lui, perché se no vediamo un po', vediamo se è lui, ma credo di sì. Ma certo che è lui. Era la versione che cercavo.

benissimo, ci sta bene, ci sta bene. In questa domenica che a me sembra ibrida, a cavallo tra agosto, settembre e poi chissà. Allora, io intanto volevo provare ad inserire questo brano e andiamo, sì, andiamo così con il Biagio, credo che sia lui. Vediamo. E fa parte anche questo del bagaglio dei ricordi del cuore per molti di noi, perché no, Biagio Antonacci poi riesce a, ogni tanto riesce a colpire qualcuno di noi.

Sergio Biagio, quindi ogni tanto tra le righe ci sta bene, allora lo inseriamo. Adesso invece ho preso, allora voi sapete che io non uso playlist, non uso nulla, cioè mano a mano che mi vengono in mente passa un brano, lo stoppo e vado veramente a braccio, veramente, quindi adesso ho trovato, evidentemente ho preso e tre volte, che dico evidentemente, allora ho trovato questo brano e provo ad inserirlo e ce lo ascoltiamo. Anche perché è tanto tempo, tantissimo tempo, che soprattutto l'originale, credo siano anni che non lo ascolto. Ma rimesso in versione un po' più moderna, ci sta, c'è.

0: sei bellissima. Chissà quante volte lo avete detto alle vostre donne. Quante parole, sull'amore, tra innamorati, parole tante, da riempirci l'enciclopedia Treccani, con due o tre edizioni. Allora, io volevo dire, adesso mi è venuto un attimino in mente, Radio Galileo prima, nuova Radio Galileo adesso, abbracciano più generazioni, no? Abbracciano praticamente quelli prima, quelli di adesso e giovani, i nostri giovani come noi, ecco. E quindi questi brani anche rimixati così fanno bene al cuore, perché riescono ad ascoltarli tutti, i giovani, meno giovani, chi c'è, insomma, ecco. Quindi adesso dobbiamo spostare l'astronave, perché qui non va bene, quindi la spostiamo un attimo.
1: Galileo Notizie.
2: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev, che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a La Habana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla, causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa, che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP, alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati, davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sono le 10:03.
4: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Eccolo qua, eccoci qua. Allora, intanto stavo guardando le notizie che scorrono sotto e, scusate, mi viene da pensare una cosa. Ci sono, sembra, secondo i TG, secondo i media, così, insomma, che ci sia abbastanza delinquenza in giro. Però, quando questi dicono che siano ragazzi, i delinquenti sono tutti cattivi, per amor del cielo ce la mettono tutti infieriscono contro, eccetera. Poi quando magari li prendono i cittadini, ne prendono qualcuno e lo bussano, io parlo in dialetto così almeno ci capiamo, lo picchiano, ecco, Allora no, per amor del, che hanno fatto, sono ragazzi, ma cosa? Allora io mi chiedo cosa vogliamo, cosa dobbiamo fare? Intanto mandiamo anche il brano, intanto che penso cosa dobbiamo fare. Ma ci stiamo? Tiziano Ferro con noi. Solo musica bella. Eccolo qua, Gianni Chinesi, domenica mattina. Nuova Radio Galileo Terni. 0744 40 25 01, il contatto qui alla radio.

sere nere. E allora? Allora, siamo giunti più o meno all'ora che trasmettiamo quella botta di nostalgia, quella che dà voce al cuore con il nostro angolo dei ricordi, appunto dritti al cuore, perché molti di voi si saranno immedesimati, si immedesimeranno nel prossimo brano. Credo di averla detta bene, ma sì, certo che l'ho detta bene. E quando sbaglierò cambierà tempo, forse pioverà, ma per questa settimana non credo. E allora stavo dicendo, molti di voi avranno vissuto sulla loro pelle queste sensazioni, questo brano, magari avendo tra le braccia una ragazza o che oggi può essere diventata di più, e insomma un bel amore, un grande amore. Poi vediamo come andrà a finire. Eccolo qua, ho sbagliato un bottoncino. Oh. Io intanto riporto in quota l'astronave e devo dire che Emanuele ha fatto un bel lavoro qua, ha fatto un bel lavoro. Sembra tanto complicato, però basta la patente C e si può guidare tranquillamente tutta questa astronave qua.

0: Se stiamo insieme qualche cosa c'è, c'è per forza. Mi manchi, sai.
1: Mi manchi, sai.
0: Bellissima. Riccardo Cocciante. Un altro autore che ha fatto, un altro cantante che ha fatto sognare molte persone. Ci sono molti ricordi del cuore qui dentro.

Na na na. E anche queste parole, mi manchi, sai, mi manchi. Quanti libri, quante enciclopedie possiamo riempirci? Quante volte è stato detto da tutti noi? Che poi magari si sono rivelati amori di un'estate, amori di una vita, amori. L'importante è che siano amori. Poi adesso ecco, introduciamo questo brano, poi riprenderemo in altro modo. Eccolo qua, vediamo cosa c'è qui. Eccolo. Io nascerò.

0: io nascerò. Quindi adesso invece cerchiamo un attimino un brano. Voglio cercare un brano che a me piace, anche se, cioè sì, piace perché è bello. Emma, andiamo con Emma, dai, andiamo con Emma, perché poi vi dico. Ah, aspetta un attimino soltanto, perché è successo che non ho guardato l'altro monitor e bisogna virare ancora, così pendiamo l'ala da questa parte dell'astronave.
1: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
2: A rate? Ma

0: Angelo Cash Giorgia.
1: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
2: Per questo c'è PrestiPay.
0: Chi ha parlato?
1: È la speaker, siamo in uno spot.
2: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
1: Grazie signorina speaker, mi accompagna lei signor imbruttito.
0: Chiedilo alla speaker.
1: Mi ha detto che ha mal di testa.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.p.A.
3: BCC Spello e Velino. Vicinanza. Fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
4: Eccolo qua, adesso tocca a noi però. Ecco, abbiamo il fine spot di questo, di questa fascia, e andiamo con questo brano che a me, stavo dicendo, piace, come piacerà a tutti voi, perché è bello, un bel brano per la domenica mattina, fa bene al cuore, quindi una bella canzone d'amore anche questa. Dai, la domenica cosa vogliamo fare? La spesa? No!
5: La stessa stanza caldissima.
4: La stessa stanza, bisogna dividere.

0: bellissimo.
1: Bellissimo.
0: Eccomi, eccomi. E ce l'ha con me, ce l'ha con me. Allora, dopo Emma andiamo con un altro brano, vediamo dov'è. Allora, bella cosa, adesso quale prendiamo di tutti questi qua? Vediamo un po', proviamo con questo. Ne abbiamo una fila, tutte versioni più o meno diverse, quindi ne cerchiamo una. Però intanto vi dico questo, che questo brano è stato, me l'ha richiesto il nostro amico Gisto da Sipicciano. Poi dobbiamo anche salutare Maria, dobbiamo salutare Anna, che saluta Maria, saluta Giorgio, saluta molti, molti di noi, saluta noi, ecco, e chi sta ascoltando. Allora andiamo con il brano, che lui già è partito perché evidentemente sente odore di pranzo, quindi eccolo qua. Ciao Gisto, ciao Maria, ciao Anna. E se c'era qualche altro nome? Come diceva il buon Mike, io ho una certa età, eh?

E poi se agosto deve finire, almeno facciamogli una bella colonna sonora. Buona domenica a tutti, siamo sulla radio e siamo insieme soprattutto.

0: Ma non finisce l'estate, anzi. Oh, questo è il brano che mi ha richiesto Egisto e ha detto che questa sera poi andranno addirittura a Giove a ballare, quindi dove c'è si esibisce la nostra Irene, quindi ci sarà Egisto, ci saranno altri ancora. Egisto, scusa, ma io declino perché non posso, ecco, non posso proprio. E quindi cosa stavo dicendo? Ecco, questo brano poi lo mandavamo anche a Maria, lo mandavamo ad altre persone da parte di Anna, che saluta anche il nostro Giorgio. Bene, detto ciò, cosa facciamo adesso? Cosa facciamo adesso? Adesso mandiamo un saluto a tutte le nostre amiche della RSA, che sono abbastanza, quindi, e sono tutte amanti del Minghi. Allora, no, non lo mando adesso, perché adesso dobbiamo mandare una rubrica. È cambiato un attimino l'orario, non mi ero accorto, quindi lo mandiamo dopo.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.
0: Bene, già è finito? Benissimo, allora... Ah sì, perché siamo in agosto, quindi credo che sia stata sospesa. Benissimo, allora stavo dicendo che mandiamo il brano alle nostre amiche dell'RSA di Castel Giorgio, e con una buona domenica, sperando che i loro cari siano lì con loro oggi a parlare un po'. Ecco, quindi cercate di non essere sole, e a voi il Minghi.
2: Io, lei, gli occhi negli occhi, sono sguardi negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il passo felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me. Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai. Ti amo. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto

0: Tu chi sei? Ma con i saluti per le nostre amiche dell'RSA di Castel Giorgio.
1: Tu chi sei?
0: Che sono sintonizzate H24 sulla nostra emittente, Nuova Radio Galileo Terni.

0: Bene. Eccoci qua. Allora, dopo questo brano andiamo a cercarne un altro. Vediamo cosa c'è. Eccolo qua, questo brano ormai è andato, è finito. E questo brano qua, che ogni tanto, cioè io devo essere sincero, non l'ho mai inserito, nonostante l'ascolto sempre, perché dove è andata a finire? Eccola qua. Ce la fa, ma certo che ce la fa. Allora, io stavo dicendo che questo brano non l'ho mai inserito, anche se l'ascolto sempre, quindi andiamo a vedere cosa.
1: Sì.
0: Cosa c'è?
1: È perdere tutto.
0: Eccolo qua, la nostra Noemi.
1: È

0: più.
1: Eccola qua, anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più. Bella, bella definizione. Cioè, non l'ho capita più di tanto, cioè l'ho capita, ma volevo dire, bisognerebbe fare altro. Invece di pensare. Eccolo qua, sta arrivando anche.

Però anche no. Allora, adesso io ho trovato un'altra canzone, e come dicevo prima, Radio Galileo, nuova Radio Galileo, e hanno abbracciato una, due, tre generazioni, e quindi andiamo con un altro brano, dovrebbe essere questo qua, e, ma certo che lui adesso tra un pochino arriva, perché ci vuole un pochino. Ecco, io devo parcheggiare anche l'astronave, che tra un po' dovrebbe arrivare Emanuele Bellicci, ma intanto andiamo con questo Fabio Concato, che ogni tanto fa bene al cuore anche lui.

Il caschè. Parole del secolo scorso. Dunque grande concato, sexy tango. E certo, con il tango c'è il caschè. Onina. Eccolo qua, anche lui se ne va anche lui. E io adesso voglio provare un attimino, ecco un attimino, voglio provare ad andare con questo sistema. Se stavamo in Sicilia avrei detto mi. Bellissimo, parte subito. È l'astronave più bella che io abbia mai guidato. Un soldo.

Eccoci qua. Allora, un attimino soltanto perché non poteva mancare il piccolo errore. Anche il telefono, un attimino soltanto. Intanto aspettiamo il nostro Emanuele, mandiamo con questo brano. Eccolo qua, un attimo soltanto, per tutti. Oh. Allora, intanto sto cercando il brano perché eccolo qua, bello. Oh, ce la gustiamo. Summer Funk.

0: Ed eccoci qua, allora tocca ancora a noi, stiamo aspettando il buon Emanuele perché non potevo lasciare così. Allora, quindi adesso sta arrivando, è andato a fare la sua colazione, perché è importante la colazione, ci sostiene, se no si va giù. Allora, tra un pochino tocca a lui, e per la mia gioia, così almeno vado a fare colazione anche io, e andiamo con un brano che Marchetto dedica al nostro amico Egisto. Eccolo qua, l'abbiamo trovato, e vai, eccolo qua Marchetto, almeno sei contento, perché so che ci tieni tanto, mi hai detto, e quindi
1: ricordo quelle sere, sognavamo in grande dalle strade del quartiere.
0: Ciao Egisto.

0: sensazione.
1: Benissimo, sono quasi le 11. Il sottoscritto vi lascia. Tanto sono arrivati.

0: con il suo fido scudiero Nicolò. Nicolò, saluta Nicolò.
1: Buongiorno a tutti. Sono ritornato dalle vacanze.
0: Ma com'è questa storia che sei andato a fare? Non il campeggio, come si chiama?
1: Campeggio mai fatto.
0: Eh?
1: Mai fatto e mai lo farò.
0: Vabbè, campeggio no, però sei andato a fare. Cosa hai fatto?
1: Gira la ruota.
0: No.
1: Cosa?
0: A fare. In colonia. Ogni tanto ricevo qualche telefonata, mi dicono di colonia.
1: Non vai in colonia.
0: Va bene, no. Allora qualcuno.
1: Né in Germania né qui in Umbria. Né come Bastia, né in Francia né qui in Umbria.
0: Vabbè, comunque sia, qualcuno. Sì. Qualcuno ha dato la notizia così. Gogliardica.
1: Ma non so niente.
0: Ogni tanto qualche telefonata arriva, mi dico, ma Nicolò come.
1: No, sono andato al mare in Abruzzo, poi ho fatto.
0: In Abruzzo, uno come te, pieno di soldi, va in Abruzzo.
1: Vabbè, poi ho fatto Verona, Pordenone.
0: A Pordenone Udine. Non c'è il mare, Udine.
1: Vabbè, ho provato il nord per vedere anche Udine, che non sono mai stato.
0: Bravo,
1: Pordenone.
0: Bravo, diccelo.
1: Venezia, bella, ci vado spesso.
0: Ecco, a proposito di Udine, di quelle parti su,
1: sì.
0: Devo salutare anche un amico che ci ascolta da lassù. Mm. Allora, ti do l'onore a te di salutare.
1: Che zona, che parte?
0: È Friuli però, adesso Friuli. Quindi salutiamo Cosimo, salutiamo anche Greta.
1: Va bene.
0: Saluta.
1: Ciao.
0: Che
1: buona
0: ciao.
1: Domenica.
0: Che buona domenica. Io ti dico dei nomi per bene, tu.
1: Non li conosco, quindi ciao, buona domenica.
0: Va bene, non li conosci neanche le persone che te
1: le. Salutiamo i nostri ascoltatori.
0: Bene. Ok.
1: Dall'app o dallo stream, adesso non so dove.
0: Cos'è l'app? È una parolaccia, no?
1: No, l'app, no, mi parlo. L'app, bisogna scaricare l'app di Galileo per ascoltare appunto.
0: Sì, anch'io l'ascolto spesso da lì.
1: Sì.
0: Allora, Gianni Chinesi vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana.
1: Sì, io poi tornerò.
0: Non ci sei neanche la prossima.
1: In Toscana, in Toscana però.
0: A Pasqua vai a benedire.
1: No.
0: Adesso vai in colonia, adesso vai. Mamma mia. In Toscana?
1: Sì.
0: Tanti posti in Toscana.
1: Volterra, San Gimignano.
0: C'è anche Antrodoco, c'è anche Cotiglia.
1: Cotiglia.
0: Cotiglia, per esempio, staresti bene.
1: Non c'è niente.
0: Ci sono i lupi.
1: Ermal Meda?
0: Vabbè, allora qui se no rimango anche sprovvisto di brani. Ti lascio. No, vabbè, faccio un attimo io.
1: Fai tu.
0: Riandiamo.
1: Pubblicità?
0: Pubblicità. Vedi, atterriamo.
2: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
3: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
2: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
4: Per questo c'è PrestiPay.
3: Chi ha parlato?
2: È la speaker, siamo in uno spot.
4: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
2: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
3: Chiedilo alla speaker.
2: Mi ha detto che ha mal di testa.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay.
5: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Occupation GI Blue.
1: Occupation GI Blue.
0: Ready.
2: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a La Habana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.

0: Domenica Galileiana, pronti, prontissimi alle 11:11 minuti, quasi 12, anzi 11 e 12 minuti ormai, su Radio Galileo con Emanuele Bellicci, Nicolo Savino, prontissimo.
1: Sì, buongiorno.
0: Il ritorno.
1: No, 11, 11 e 11.
0: 11, 11, potrebbe... no, ormai sono 11 e 12. Sì, 11 e 12. Va bene, il ritorno di Savino, da ieri, vabbè, già è tornato, ma oggi sì. Il giorno della domenica, quindi
1: sì, sono mancato tre weekend,
0: sì, sei mancato, vabbè, un paio di settimane abbiamo ascoltato le tue repliche,
1: sì.
0: Però va bene, senza grossi problemi, adesso eccolo qua nel suo splendore. Salutiamo Gianni Chinesi che
1: è partito,
0: no. Mi ha lasciato anche le caramelle, grazie qua. Per la voce che ci servono, le caramelline, come si suol dire,
1: sì.
0: bene, un altro appuntamento insieme fino alle 13 e poi oggi pomeriggio dopo Simone Papini, che ci sarà alle 13:05 circa. Alle 14:30 il ritorno in diretta di Savino, eccolo.
1: Sì, sì.
0: Poi è una cosa breve, perché poi la prossima settimana non ci sarà di nuovo, quindi li ascolteremo.
1: Va in Toscana, quindi.
0: Un'altra volta le repliche, vabbè. Va in Toscana il signorino.
1: Poi parla.
0: Parla, dici.
1: Vuole.
0: Ma in Toscana che cosa c'è di particolare?
1: Montereggioni, San Gimignano, Volterra,
0: Montepulciano. Ma c'è un evento di andare a fare, a vedere...
2: La vendemmia.
0: Gianni. Vabbè.
1: Vedo posti nuovi.
0: Ah, così, tanto per cazzeggiare, come si
1: non
0: suol
1: posti
0: dire.
1: Vuoti come cose, ma posti nuovi.
0: No, sì, questo è a parte posti nuovi, ristoranti nuovi, via, diciamo.
1: Anche soprattutto.
0: Quelli, ecco.

0: 242esimo giorno, 36esima settimana.
1: Sì.
0: Per terminare l'anno, caro Savino, mancano mica tanti giorni, tutto sommato, no?
1: Allora, ci provo.
0: Vai, spara.
1: 158.
0: Mamma mia, ma tanto. Ma manca molto meno. Oh, levagli un mese almeno, levagli un mese.
1: 142.
0: 123. Levagli un mese, voglia, almeno 30 dove togli. No, 158 meno 30 non fa 142. Va bene.
1: Non lo so.
0: 123 giorni. Via. Oggi la Chiesa Cattolica ci ricorda Beato Alfredo Ildefonso. Attenzione. Vabbè, questo è. Street Fighter, il combattente
1: X-Factor, conosco io.
0: No, quello è Street Fighter, che è praticamente un videogioco.
1: Ah, sì, Street Fighter.
0: Il più forte lottatore di Muay Thai del mondo, ho detto giusto?
1: Non lo so. Muay Thai.
0: Muay Thai, ho detto giusto, vabbè. E poi accade oggi, era sempre il 30 agosto del 1993, sono passati 33 anni, la CBS lancia David Letterman Show. Lo sai?
1: Sì,
0: David Letterman Show. Va bene.
1: E accade oggi, purtroppo, spari un rave party in Argovia con circa 3.500 persone. Siamo in Svizzera e la polizia ha dichiarato un morto e 5 feriti al momento. Alcuni sono gravi. Notizie appunto di queste ore, minuti, vabbè.
0: Ok, cioè non tanto ok, insomma.
1: Sì. Però. Poi Di Battista, che appunto
0: Battista sembra stare parlato, meglio.
1: Sì, ha parlato, esatto, e tu
0: ecco.
1: Ci lamenterò tutta per tornare presto. Il primo messaggio di.
0: E questo ci fa molto piacere, ovviamente.
1: Di Battista, dopo il malore e il ricovero in gravi condizioni a Cuba, che appunto ora sembrano migliorare le
0: meno
1: sue condizioni.
0: Male, meno male.
1: E anche Tajani ieri ha detto: se serve lo portiamo subito in Italia.
0: Beh, io penso che se possibile non sarebbe male.
1: Sì, esatto. Come appunto la Farnesina ha rassicurato gli italiani, in cui ieri ha la Nepal, credo, l'alluvione.
0: Sì, Nepal. Okay, sì,
1: sì. Sì.
0: Allora, gli auguri.
1: La capitale del Nepal? La capitale del Nepal.
0: Oddio, non me lo ricordo, le sette capitali, io non me ne ricordo mai nessuna, guarda, un disastro. Qual è?
1: Kathmandu.
0: Ah, Kathmandu, è vero. Meno male Savino, che le sa tutte, è vero.
1: Sì, no, un tempo sì.
0: È un tempo anche adesso, non hai perso l'allenamento. Sì. Oggi dobbiamo fare gli auguri a un'attrice molto bella, secondo me, una delle più avvenenti, come la definiscono, del cinema americano.
1: Mm-hmm.
0: Cameron Diaz, 54 anni, molto molto bella,
1: sì.
0: Classe 72, nata a San Diego, nella California meridionale, quindi auguroni a Cameron Diaz. Dobbiamo ricordare anche un poliziotto di grande acume investigativo, Joe Petrosino.
1: Pensavo Roncato.
0: No, Joe Petrosino, nato a Padula, in provincia di Salerno, avrebbe compiuto 166 anni perché è nato il 30 agosto del 1860. Joe Petrosino, quindi ricordiamo questo poliziotto molto, molto attento.
1: Pensavo le fiction di Rai Mediaset, poliziotti, carabinieri, invece no.
0: No, no, assolutamente no. Questa è una cosa troppo vecchia per noi, non c'eravamo, si sa dove stavamo.
1: No, come no?
0: Nel 1860.
1: Quello. Ok.
0: Oggi il compleanno anche di Ilaria D'Amico.
1: Ah, giornalista.
0: Sempre molto bella Ilaria.
1: E poi l'ex di
0: aspetta, che sto facendo un attimo il conto del portiere.
1: Sì. No, d'albergo, portiere?
0: Di? Buffon. Oh, non mi veni. Ma perché ex? Si è lasciata via con Buffon, ma non lo so.
1: Sono ancora insieme?
0: Ma secondo me stanno insieme.
1: Sì.
0: Ma che ne so?
1: Un tempo con la Seredova.
0: Sì,
1: poi quella D'Amico.
0: Io ero rimasto lì, adesso non lo so, è il gossip, lo seguo poco. Comunque,
1: sì,
0: Ilaria D'Amico è nata a Roma, giornalista e conduttrice televisiva.
1: Da me Mediaset Sky.
0: Mediaset Sky.
1: I tempi di Campioni, sì. Col Cervia, di Ciccio Graziani.
0: Esatto, Ilaria D'Amico nasce il 30 agosto del 1973 a Roma, oggi 53 anni per Ilaria D'Amico. Quindi la salutiamo, è sempre molto carina.
1: Sì, bella donna.
0: Bene, bene. Ha lavorato anche con Cruciani, attenzione.
1: Ah. Attenzione. Ritorna, tra l'altro.
0: Sì, nel 2014 lei ha lavorato con Giuseppe Cruciani, quindi vabbè.
1: Chissà dove, Mediaset sicuramente.
0: Come?
1: Mediaset sicuramente.
0: Non ricordo. Comunque oggi il compleanno anche di Nedved.
1: Ah, Pavel Nedved.
0: Pavel Nedved. 54 anni, Ex calciatore, giocatore slovacco, ora dirigente sportivo, sì. Esatto, Lazio, Juve,

0: Sì, bene, quindi 54 anni. E fine del nostro almanacco.
1: A proposito di belle donne, come appunto la D'Amico, hanno un po' criticato in giorni scorsi la Sabrina Salerno.
0: Ah, ma Sabrinona, che ha fatto?
1: Non so se hai letto la notizia.
0: Sabrinona nazionale.
1: E allora, che cosa ha fatto Giosquillo? Ha mostrato una foto, ha postato una foto in cui senza reggiseno in topless, diciamo.
0: Capirà, la Salerno che ha delle bombe stupende.
1: Sì, anche la Giosquillo.
0: Comunque Giosquillo anche per i suoi
1: non
0: 60.
1: Fanno parte dell'ISIS.
0: 60 e tocca, insomma.
1: Non fanno parte dell'ISIS, però. ecco la notizia.
0: Sì.
1: Vedi?
0: Attacca. Attaccata per fuori in costume, Giosquillo in topless per difendere l'amica. Ah, sì. Questa l'avevo vista di Giosquillo.
1: Sì, appunto.
0: Questa foto.
1: Diciamo che.
0: Sì,
1: quanto pare.
0: Giosquillo ha 60 anni.
1: Sembra naturale.
0: Sì, lei.
1: Come l'acqua.
0: Come l'acqua, dice, l'acqua è naturale. Bene. Ilaria D'Amico, nel frattempo, ha condotto con Giuseppe Cruciani Tango, la musica è finita, spazio di approfondimento di Sky di G24 nel 2014, appunto.
1: Ah, Sky?
0: Sì, qualche anno fa. Bene, l'almanacco è finito, tra poco la musica.
1: La musica non è finita però,
0: Non è finita, però una piccola pausa velocissima e poi torniamo.
2: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
3: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.

0: Sal Da Vinci e Fuga d'amore, il suo ultimo disco su Radio Galileo.
1: Brano scritto da?
0: Da chi è scritto? Non lo so.
1: Sempre
0: tu.
1: Lei.
0: Da chi? Federica Abbate? Esatto. Federica Abbate scrive tutto, eh. Era un po' come una volta Roberto Casalino. Che adesso sì. È sparito però, un po'. Prima scriveva tantissime canzoni.
1: Beh, non solo
0: Roberto.
1: Lui e loro, ma anche Tropico, pure Petrella. E
0: sì, quello.
1: La Cava, vero, sono tanti.
0: Senti, notizie da web ne abbiamo?
1: Sì,
0: sono
1: sì,
0: pronte
1: sì, sì.
0: Oppure.
1: No, ce l'ho.
0: Dobbiamo
1: sempre...
0: ascoltare un altro disco.
1: No, ce l'ho.
0: No,
1: quindi...
0: no, vabbè,
1: allora,
0: fai.
1: Parliamo di musica perché. Musica spettacolo insieme. Tom Hardy debutta nel rap con la voce di Bane, scritto Bane, ma si legge, si pronuncia Bane, il villain, non Rose, di Batman. Quindi lontano dal set, dai suoi ruoli più iconici, Tom Hardy sorprende il pubblico con un nuovo capitolo della sua carriera. L'attore britannico ha pubblicato il suo album d'esordio rap, un progetto coltivato per anni che lo riporta a una passione nata nell'adolescenza e mai davvero abbandonata. L'album si intitola diciamo, no, Scarface, ma CZ si pronuncia Zarface, perché la CZ non si pronuncia Kza, capito?
0: Sì, okay. Sì.
1: Zarface meets Frankie Pulitzer, ed è firmato con lo pseudonimo di Frankie Pulitzer, alter ego punto musicale di Hardy. Il disco è composto da 15 brani, un attimo la voce. Da 15 brani nasce dalla collaborazione con il collettivo underground formato da Seven Hell e Esoteric e anche Inspecta Deck dei Wu-Tang Chan. Li conosci?
0: Mamma mia, è un po'. Wu-Tang Chan. Scioglilingua.
1: Sì, esatto. E poi c'è anche Busta Rhymes e anche altri rapper producer in questo suo progetto. Quindi è il suo primo lavoro ufficiale. E tra l'altro il disco è un concentrato di riferimenti alla cultura pop, da Dr. Doom, Green Goblin, passando anche per Martin Scorsese, Stephen King, perfino a Titanic. Quindi questo è il nuovo disco di, appunto, di Tom Hardy. E un altro disco che è uscito in questi giorni, oltre a quello di Prince Timeless, l'album postumo, 10 anni dalla scomparsa, ma è uscito anche l'album di Anthony Hopkins.
0: Ah, addirittura.
1: Compositore a 88 anni, arriva il suo primo album Life is a Dream. Quindi lui a 88 anni ha deciso di aggiungere un nuovo capitolo alla sua carriera e si presenta al pubblico in una veste inedita, quella di compositore. Il suo album d'esordio si chiama appunto Life is a Dream, raccoglie 12 tracce scritte nell'arco di oltre 60 anni ed è stato pubblicato in questi giorni. Il disco appunto è stato registrato ad aprile al Alexandra Palace di Londra con la Filarmonica Orchestra, con la direzione artistica del maestro Gustavo Dudamel. Quindi per Anthony Hopkins la musica non rappresenta una nuova scoperta, ma il ritorno in una passione coltivata dall'infanzia.
0: Ok. Bene, adesso andiamo avanti con la musica, perché c'è Paola Iezzi, no?
1: Sì.
0: Paola di Paola e Chiara,
1: certo.
0: Ma è solo Paola che ci propone Stessa direzione su Radio Galileo.

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai, da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera veramente.

0: lassù.
1: È tornata Gianna Nannini dopo America, no? La rivisitazione, sì, di quel singolo con Marrakesh, storico, Marrakesh,
2: sì, 40
1: no?
2: anni.
1: Sì,
2: questo
1: vero.
2: Brano è un regalo in cui due ottimi autori, sì, cantautori, sì, del sud, anche perché uno è siciliano, un altro calabrese,
1: sì,
2: Bruno Risas e Di Martino, Antonio Di Martino, quello di Colapesce, il duo, e sì, hanno appunto scritto un brano a quattro mani per la Gianna, la rocker. No,
1: sono un po' separati con la Pesce e Di Martino in questi periodi, che dici?
2: Sì, non so se poi in futuro si ritroveranno di nuovo insieme. Però Di Martino, tra l'altro, Di Martino, il 30, che oggi a Narni.
1: Sì, è vero.
2: L'anno scorso c'era Dardas, io sono andato a vedere Dardas.
1: Sì, per suoni controverso.
2: Sì, e poi sono andato a mangiare il posto dove vai sempre tu.
1: Bene, ok.
2: Sì, fuori onda ti dico.
1: Sì.
2: E poi quest'oggi appunto per lo spettacolo che fanno a Narni al 18.30, 19 circa, verso quell'ora lì, c'è Di Martino che appunto presenta i suoi ultimi lavori, ecco.
1: Bene, bene. E allora andiamo avanti, perché adesso invece c'è Tommaso Paradiso, il successo estivo,
2: sì,
1: Agitare Coca-Cola su Radio Galileo.

0: Minacci, maledetto me, su Radio Galilea ovviamente, alle 11.41 insieme a Bellicci e Savino,
1: sì,
0: fino alle 13, ormai radio storico questo. Allora, tocca, come si suol dire, cioè, tocca a te, no, tocca a Marchetto adesso.
1: Sì, tocca a lui.
0: Tocca a Marchetto, ti sei liberato.
1: Vuole ascoltare, tu, come si...
0: Friends.
1: Tu Franz.
0: Di Mike Oldfield, storici.
1: Quindi Moulin Shadow.
0: Esatto, quelli di Moulin Shadow. I saluti dei fissi, Michelina e famiglia, Erika Di Vercelli, Rucos Band, Assuntina, Raffaella Di Amelia, Primo, Elena Antonella, Agnese, Marcella, e Daniela, Franco e Claudio, Jacopo, Massimo, e Massimiliano, il cugino di Marchetto, Lorella, Daniela, Fabio, Rosaldo, Maria Letizia, Martina, Caterina, Eleonora e Thomas, Simone e Pamela, Barbara, Enrico, Benedetta Angelica di Orte, Roberto e Gianluca, Gaetano, Paoletta e famiglia, Francesca di Montoro, Enricone, Alberto, Marcello e Francesco, Lorenzo Giovanni di Vercelli, Carmela e Benedetto di Caserta, Cristiano di Teramo, Lorenzo di San Liberato, Renata e Dennio, Romina, Lorenzo 2, Alessandra e Alessio, poi aspetta che il foglio qui si legge male, Fabrizio, Fantolo, Gislesia, Carlo, Atiela e Cadia, che è la cugina sempre di Marchetto, tutto il centro Il Faro, di Narni ovviamente, il centro Il Faro, in particolar modo Carlo, Marco, Sergio e Luca, Associazione Febbia e poi Scuola di Musica con Sala di Incisione annessa del Pappotto di Terni, la SD del Nera.
1: Sì, fai tutto scritto,
0: tu,
1: sì.
0: Qui, vai.
1: Allora, i compleanni di Fabiana oggi, Alvaro domani, e Alvaro Soler che poi uscirà con un brano nuovo,
0: sì, che c'è
1: venerdì,
0: mezzo,
1: no, infatti, c'è però Alvaro. Poi Franca, Giampiero martedì, l'anniversario del matrimonio, Matteo, Manuela e Nadia, la nostra Nadia, martedì compleanni, sì, un po' in anticipo, Marchetto, però anche noi un po' in anticipo.
0: E beh, lo fa sempre così, eh?
1: Sì, sì, sì, poi noi aspettiamo proprio martedì, noi martedì. No,
0: ah, sì, sì, certo.
1: E poi la Coppa Italia, esatto, Coppa Italia alle 16.30 oggi del Nera Montefranco, mm-hmm, e poi la settimana prossima c'è la prima giornata di campionato alle 15.30 a Orte contro l'Ortana.
0: E la prossima settimana inizia anche la Ternana, la prima di campionato.
1: Sì, domenica.
0: Domenica 6 settembre, tra l'altro ieri Ternana 1, Trestina 0 per la Coppa Italia, quindi...
1: Avete di Bruti.
0: Eh?
1: Avete di Bruti?
0: Sì, esatto, gol di Bruti che è venuto poi in conferenza stampa, molto molto carino, insomma, contento ovviamente del gol. Bene, Mike Oldfield e caro Marchetto, una buona domenica come sempre, eh?

Mike Oldfield to France su Radio Galileo, e un caro saluto al nostro Marchetto di San Liberato. Adesso i saluti vanno a Egisto invece di Sipicciano, carissimo Egisto, e ovviamente Egisto saluta noi e anche Marchetto con una canzone di Eros Ramazzotti dal passato, Libero Dialogo.

0: Eros Ramazzotti, libero dialogo su Radio Galileo per salutare Egisto di Sipicciano, carissimo Egisto. In arrivo anche Francesca Michelin.
1: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: strega comanda.
1: Comanda.
0: Francesca
1: strega Michelin. Comanda.
0: Ah beh, allora strega comanda,
2: Lo dice lei.
0: C'è problema, allora.
2: Sì.
0: Notizie dal web, Nicolò.
2: Va
0: poi
2: bene.
0: Abbiamo un'altra canzone tra
2: sì.
0: poco.
2: Sì.
0: Vai, vai, scatenati, facci.
2: Allora, parliamo anche sempre di musica,
0: sì.
2: parliamo anche di Lady Gaga.
0: Ecco, bene.
2: No, quella di Queen, ma Lady Gaga appunto lei, perché finanzia una ricerca sulla pelle umana che sopravvive un mese in laboratorio. Mm. Quindi il tessuto umano prelevato e mantenuto in coltura conserva l'architettura reale ma sopravvive pochi giorni.
0: Sì.
2: Se si arriva a 30 si aprono possibilità di studio per malattie infiammatorie e croniche della pelle, meccanismi di invecchiamento, ferite e oncologia cutanea. Quindi per 6 anni Lady Gaga ha fatto parte del consiglio di amministrazione di una società di biotecnologie senza che nessuno lo sapesse. Non una controllata del suo marchio di cosmetici House Labs, ma non una operazione di immagine, una startup di ricerca pura con laboratori e articoli scientifici in cui appunto
0: sì.
2: compariva il suo vero nome. Come si chiama?
0: Non lo so.
2: Stefani Germanotta.
0: Ah, ok.
2: Ok.
0: Bene.
2: E tra l'altro è tenuto volutamente fuori dai riflettori il suo punto che appunto doveva comparire il suo nome intero.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi la tecnologia della startup ha sviluppato per studiare la pelle si chiama Yuna ed è una piattaforma che riesce a mantenere in vita
0: sì.
2: pelle umana a tutto spessore al di fuori del corpo per circa 4 settimane. Tra l'altro un tempo molto più lungo rispetto ai tradizionali modelli ex vivo e che permette di osservare processi come il rimodellamento del collagene, l'infiammazione, la senescenza cellulare che appunto richiedono settimane per svilupparsi.
0: Beh, è una bella cosa questa di Lady Gaga, secondo me, no?
2: Sì, però il nome perché non lo fai vedere, non nascondi?
0: Vabbè, che ne so, questo adesso lo sa lei, insomma. Va bene.
2: Sì.
0: Tra poco il GR, ma adesso Antonio Maggio, quello di Mi piacerebbe sapere, no?
2: Sì, brano storico.
0: Vecchio Festival di Sanremo con Radici su Radio Galileo.

0: Antonio Maggio con Radici su Radio Galileo, ci fermiamo per il GR e i consigli.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Galileo Notizie.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sono le 12:05.

0: Era il 1982 con Michel Bosé e Bravi Ragazzi. Su Radio Galileo, le notizie del web del nostro Savino, spara un attimo qualche notizia al
1: diciamo
0: web.
1: Se tu non vuoi il Vesser.
0: Vabbè, quella è un'altra, sì.
1: Sì, certo, ok.
0: Sì, sì. Allora, se tu non torni.
1: Sì. Rallentare nell'era digitale, ora esiste sì. un'app che invia messaggi alla velocità dei piccioni viaggiatori. Come riporta il Corriere, partendo da questo presupposto, alcuni sviluppatori hanno deciso di mettere a punto un'app che invia, anche riceve, messaggi sì. con una velocità paragonabile a quella di un piccione viaggiatore, in un'epoca lontana dove i messaggi arrivavano ore o giorni dopo.
0: Certo, è chiaro.
1: Quindi questa app si chiama Carrier Pigeon e tra le altre cose consente di tracciare il piccione in tempo reale con un sistema GPS, la stregua di quelle che succede con i rider di food delivery mentre viaggia ad una sostenuta velocità virtuale, tra parentesi, sì. massima di circa 177 km orari. Sulla base di quest'ultimo dato è facile stimare i tempi di consegna che varieranno in base alla distanza geografica tra i due interlocutori.
0: Sì.
1: All'interno della stessa città il messaggio arriverà in giro di pochi secondi, mentre bisognerà attendere qualche ora per planare dai punti opposti di uno stato.
0: Vabbè, ci può stare.
1: Sì.
0: Il vecchio piccione viaggiatore,
1: certo,
0: pensa. Bene, no, un'altra?
1: Se vuoi.
0: Vai.
1: Parliamo anche di Narni, città teatro, tra spettacoli, certo. musica e arte. Attesi ospiti importanti da Ambra Angiolini, Pablo Trincia, Francesco Piccolo. Quindi la rassegna è in programma dall'11 al 13 di settembre, tra i protagonisti anche appunto la banda dell'esercito italiano. Quindi per 3 giorni Narni sarà un teatro a cielo aperto, non soltanto per gli spettacoli ospitati al Teatro Comunale Manini, ma per un progetto che punta a portare la scena dentro la città, tra piazze, chiostri, palazzi, strade e luoghi meno convenzionali. Dall'11 al 13 settembre torna infatti Narni città teatro. Giunta alla 7ª edizione, il filo conduttore scelto quest'anno è Stati di Umanità, un tema che mette insieme teatro, musica, danza, circo contemporaneo, performance, narrazione e arte. Tutto questo a cura di Francesco Montanari. A lui sì. è stata affidata la direzione artistica insieme anche a Davide Sacco, mentre Antonella Liuzzi cura per il secondo anno la selezione, la sezione dedicata all'arte contemporanea. Tra l'altro quindi un bel progetto dove appunto non solo porta gente, turismo, ma soprattutto ospiti importanti, quindi Ambra Angiolini, che tra l'altro l'abbiamo vista anche all'ultimo carro del LGBT con la sua figlia Yolanda.
0: Ah sì, è vero, sì, sì.
1: E Pablo Trincia non solo è un conduttore, inviato delle Iene, ma fa anche un podcast. Pablo Trincia credo sta su Sky ora, se non sbaglio.
0: Sembra, sì.
1: Ok. Francesco Piccolo, sono ignorante, non so chi sia. Come Edoardo Pesce, Giulia Mesi, la conosco per Cavate X Factor, una cantante, Emanuele Aldrovandi, sì. e insieme a compagnie di artisti internazionali come Damien Droin e la compagnia Horse Surface.
0: Bene.
1: Da non perdere.
0: Sono le 12:12 minuti e Radio Galileo, adesso anche Federica Abate. E qui in veste di cantante, perché sì, lei sì. scrive molto, sì. no? Quindi Superman.

0: Superman di Federica Abate su Radio Galileo. Ci fermiamo per i consigli e poi ancora la musica della nostra domenica galileiana.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com. Per farlo sapere a tutti.

0: Snow on the Sahara, Angun, che bella questa canzone.
1: Sì, molto, molto.
0: È vero, Savino.
1: E poi ha duettato anche un Piero Pelù qualche anno fa.
0: Ah, è vero, certo, no? L'amore immaginario, sì, se non sbaglio, sì, no? Sì, sì. Era quella.
1: Allora, Stefano Accorsi diventa papà per la quinta volta, è nato Davide, il terzo figlio con Bianca Vitali.
0: Complimenti.
1: Lui 55 anni, lei invece 35.
0: Ah, beh, 20 anni di differenza, sì. Vabbè.
1: È morto annegato in mare Silvano Loia, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri. Il corpo è stato ritrovato a Montalto di Castro.
0: Vicino a noi.
1: Sì, lui ha 52 anni. L'uomo trovato morto in mare lungo il litorale laziale, nei pressi appunto di Montalto di Castro. Poi, 6 allevatori intossicati da una fuoriuscita di monossido di carbonio in una baita delle Alpi Devero, nel Verbano Cusio Ossola. Un uomo di 37 anni è morto, gli altri sono ricoverati in ospedale. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, il no vince al referendum con il 52,8 e 12.000 voti di scarto.
0: Un'altra?
1: Va bene. Al largo di Bahia, in Brasile, si riproduce la metà degli esemplari di megattere di tutto il mondo. Negli anni 80 erano arrivate sulla soglia dell'estinzione dell'Oceano Atlantico Meridionale, al punto che i ricercatori le consideravano quasi dei fantasmi, difficili da vedere. Trovarli in mare aperto era un'impresa per alcuni, quasi un'ossessione, come quella del capitano Ahab per Moby Dick. Ma oggi una popolazione di megattere è tornata in buona salute e si stima che al largo del Brasile ne vivano circa 35.000, vale a dire quasi la metà del totale mondiale. Una vera e propria bonanza per gli studiosi. In queste calde acque c'è il più grande sito di riproduzione per questi animali. I maschi competono per accoppiarsi mentre femmine partoriscono e allattano i loro piccoli.
0: Bene, le 12:27, adesso Paolo Belli, Profumo d'estate, ancora c'è, dai.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: la pubblicità che ti rispetta, ti informa, non lascia rifiuti in casa, non ingombra gli incroci. Radio Galileo.
1: Per la tua pubblicità, info 0744 59031. Indirizzo email agenzia.galileo@gmail.com.

0: alla nostra Domenica Galileiana fino alle 13 insieme, e ritroviamo dopo un po' di giorni anche l'avvocato Leonardo Latini. Ben trovato, buongiorno.
1: Io dopo un mese lo riascolto.
0: Savino, quindi... dopo un mese.
2: Ben trovati. Buona Grazie. Domenica dopo un mese di disintossicazione da Savino.
1: Sì.
2: Una pausa estiva.
1: Un po' in detox.
2: Tutta la fase del calcio mercato.
1: Sì, ma in detox o in rehab da me?
0: Detox.
2: Sempre detox.
1: Sì. No, allora ci siamo lasciati quando ti ho detto se preferisci la musica dei cani, Giancani, un Pitbull, Joe Cocker, poi anche Campo Largo, Campo Rom, Piazza del Campo, Campo Milano, Campo Basso era anche, e poi che altro
0: non
1: campo?
0: Non me lo ricordo, sì, ce ne stavano parecchie, insomma.
1: Sì.
2: Sì, c'erano diverse opzioni anche
1: sì,
2: abbastanza.
1: Sì, sì. Però, parliamo di calcio, Leao è partito per la Turchia, quindi è ufficiale il suo trasferimento al Galatasaray. E mentre che sì, doveva prenderlo la Juventus, alla fine l'Atalanta l'ha strappato dagli arabi, in cui si è svincolato e l'ha preso a costo zero, e ha però perso il capitano De Roon, che ha preferito la Roma per ritrovare il suo ex allenatore. Vabbè, ora lo ritrova, quindi non è più ex, Gasperini.
2: Beh, un po' di movimenti, però la cosa interessante
1: sì,
2: è che guardare come il campionato turco si stia rinforzando, e soprattutto come in Turchia paghino stipendi nettamente superiori a quelli che si possono permettere le squadre
1: come una volta
2: italiane.
1: in Cina.
2: Il livello, in Cina c'era stata una bolla data da una serie di situazioni.
1: Sì.
2: Qui invece mi sembra che, come sempre nel calcio, rispetto alla vita reale, ci sia una concretizzazione di quello che sta accadendo, cioè la Turchia è diventata una potenza egemone nel Mediterraneo, e ovviamente il suo campionato di calcio riflette questa egemonia che sta conquistando, soprattutto a scapito dell'Italia, che ha perso invece la sua centralità negli anni.
1: Sì, tra l'altro,
2: quindi il campionato di calcio, come sempre il calcio è una metafora della vita, lo vediamo anche in questo caso, possiamo dire una metafora della geopolitica.
1: Sì. Tra l'altro i giocatori preferiscono andare sia in Arabia, ma anche in America, ma soprattutto in Turchia, come per esempio il Besiktas ha acquistato due suberi della Juventus, Miretti e Vlahovic, e appunto per acquistare Vlahovic il Besiktas gli ha dato subito alla firma, cioè se tu firmi 10 milioni e rifiuti?
2: Beh, no, per una firma insomma mi sembra ben pagata tutto sommato.
1: Ecco. Io accetterei 10 milioni.
2: Vedremo il prossimo. Tra l'altro è stato accolto come se fosse un Messi negli
1: sì,
2: anni
1: beh, per loro in Turchia è normale, certo. Ma...
0: allora.
2: Qualche perplessità sul rendimento di Vlahovic, ottimo giocatore, però insomma.
1: Sì, sì, sì. Attenzione a Cagliari questa sera.
2: Come un dio del calcio mi sembra un pochino.
1: Sì, attenzione a Cagliari questa sera, eh.
0: Attenzione a Cagliari, vabbè.
2: Cominciamo, con le buffate, quelle.
0: Sì, beh, è un classico qui, sempre il solito maledetto.
1: Attenzione,
0: no?
1: A Pisa Cane,
2: larga, no? Un po'
0: così. Beh, scherzi. Allora, ieri
2: è la squadra ostica il Cagliari, lo sappiamo.
0: Ieri con sì. Sai, su Facebook ovviamente si vede tutto, quindi anche tu, no, caro avvocato Latini, hai visto che sono stato allo stadio dopo tanti anni, tornato allo stadio, e a fine partita siamo contenti, la Ternana abbia vinto,
1: sì,
0: 1-0 contro il Trestina, esatto Nicolò, 2-2 effettivamente. Poi dopo fuori ero con il nostro caro amico Ivano Mari, stavamo andando alla macchina e abbiamo incontrato nel parcheggio Alexis Ferrante e Cesar Falletti. Ferrante ha detto, dice, io vi vengo a seguire, vengo a tifare, infatti
2: Falletti no, però
0: però Falletti ieri purtroppo non è stato convocato per problemi, e aveva qualche piccolo problema fisico, insomma,
1: tanto quindi, non c'era bisogno, tanto
0: vabbè, ieri comunque è andata così. No, però ci ha presentato suo figlio, che forse diventerà una promessa del calcio.
1: Ah, vediamo,
0: caro avvocato.
1: Come Robinho, che l'ha preso il Genoa, è il figlio di Robinho del ex Milan.
0: Sì, sì. E abbiamo fatto due parole, insomma, con Cesar, sempre molto carino, molto
2: magari
0: disponibile.
2: Sì, lui è sempre, sempre carino. Mi ricordo anche quando facemmo lo scherzo in comune, organizzato.
0: Com'era questa che non me la ricordo io?
2: Sì, lui era tutto organizzato, ovviamente. Lo fece entrare nella sala del sindaco per Perché avevano detto, se non ti preoccupare, facciamo un servizio, eccetera, eccetera. Era tutto quanto programmato. Poi entravo io e dicevo, ma tu che fai qua al posto mio? Insomma, momenti un po' all'inizio di apparente tensione, lui rimase malissimo e poi io, diciamo che era uno scherzo. Lui è sempre simpaticissimo e molto disponibile, oltre ad essere un bravissimo giocatore.
0: Certo.
2: Speriamo che il figlio cresca calcisticamente qui da noi e diventi anche migliore.
0: Sì, infatti lo speriamo veramente, quindi in bocca al lupo, anzi, no? Glielo facciamo.
2: In bocca al lupo.
0: Bene, la Ternana comunque il 6 di settembre ripartirà. Che ne pensi di questa ripartenza? Insomma, la nuova Ternana poi 1925, qualcuno si è un po' lamentato che gli suona tanto male sentire nuova Ternana 1925, tu che ne pensi?
2: La Ternana, se gli mettiamo l'aggettivo nuova, secondo me perde gran parte del suo fascino, perché uno non lo sa, ma la Ternana è uno dei brand più riconoscibili che ci sono in Europa. È una cosa incredibile proprio per la sua storia, quindi dire nuova Ternana sembra quasi rinnegare tutto un percorso di oltre 100 anni che è stato fatto e che ci ha portato, per una serie di ragioni, per il gioco corto, per la squadra operaia, per la tifoseria che insomma ha avuto sempre negli anni 80, negli anni 90 soprattutto una sua fama nel mondo ultras, ad avere una riconoscibilità. Ecco, chiamarla nuova Ternana insomma non lo so. Capisco che bisogna distinguersi dalla vecchia che purtroppo ha fatto la fine che conosciamo, però insomma non lo so, qualche perplessità me la lascia proprio dal punto di vista storico, identitario, culturale e eccetera. Qui poi spesso ci dimentichiamo, è un discorso che abbiamo fatto tante volte, di quella che è la nostra identità e di come la Ternana ne costituisca un tassello importantissimo. Se cominciamo a buttare all'aria anche il passato, rischiamo di fare una grandissima confusione. Speriamo bene per questo campionato, anche se vedo con tanta disaffezione nei confronti appunto di questa nuova Ternana. Se i risultati arriveranno, probabilmente si ricompatterà un po' tutti, anche come tifoserie, perché sappiamo insomma tutto quello che è stata la genesi di questa nuova Ternana, quindi come erano state le varie contrapposizioni, sovrapposizioni, tutto quello che c'è e che conosciamo. Però il calcio è il calcio, la Ternana è la Ternana, insomma speriamo che in qualche modo si superino alcune questioni e ci si ritrovi tutti insieme nuovamente a tifare la squadra di calcio della città di Terni. Non appartiene a nessuno, appartiene soltanto alla città di Terni e ai tifosi, ce lo dobbiamo sempre ricordare. Le proprietà passano, le squadre rimangono, anche se con assetti societari che possono cambiare in ragione di fallimenti, cessioni, tutto quello che noi sappiamo, però insomma la Ternana appartiene a noi e continuerà ad appartenere a noi. Quindi questo, se noi ripartiamo da questo concetto, da questo presupposto, probabilmente si ricompongono anche alcune fratture che ci sono state e si ritornerà a tifare tutti quanti insieme con rendendo nuovamente una festa quella che era, una volta si diceva la domenica, adesso giochiamo tutte quante le giornate possibili, però insomma il momento della partita di calcio era una festa per i giovani, per i bambini, per le famiglie, per i tifosi e per lo sport e per la città di Terni, diciamo.
0: Questo è molto importante per cercare di tornare effettivamente, no, come dicevi, compatti e tifare, no? I colori rosso-verdi, perché la speranza è quella ovviamente di risalire, no? In più breve tempo possibile. Di categoria, sì, no? Quello è chiaro.
2: Anche rapidamente, perché insomma abbiamo visto nell'ultimo decennio tante cose, no? Il cambio di proprietà con da Lungarini e poi le retrocessioni e poi le promozioni. E poi i fallimenti, le speranze, insomma abbiamo visto in un decennio un po' di tutti quanti i colori, gli avvicendamenti nei passaggi di proprietà degli ultimi anni, insomma più o meno, come posso dire, comprensibili, più o meno discutibili, e fallimento definitivo, la ripartenza, speriamo che si riparta un po' tutta la città insieme alla squadra, ecco. Però per rifarla ripartire, secondo me, come la squadra, c'è bisogno di tutti, che tutti diano una mano. e che tutti si riconoscano parte di un grande progetto che è solo quello della città di Terni e solo quello della comunità dei Terni.
0: Certo.
2: Sia
0: certo.
2: A livello sportivo che a livello di ripresa della nostra città.
0: Senti, hai fatto un po' di vacanze?
2: Non ho fatto tantissime, ho fatto un po' di vacanze, sì. Non mi sono potuto allontanare per alcuni problemi di salute di mia suocera, quindi siamo rimasti in zona, quindi abbiamo fatto un po' di mare qui vicino e poi ci siamo rilassati, insomma, qualche giorno di mare e ci voleva, perché noi figli sta sempre bene, però ci avevamo un po' da seguire alcune vicende e abbiamo preferito per quest'anno una settimana poco più, insomma, qui vicino, mantenendo sempre i contatti stretti con quello che era a Terni.
0: Certo.
2: E poi dopo un altro po' di relax, abbiamo fatto un sacco di cose, di varie gite, però sempre pensando quest'anno a rimanere. E poi nel frattempo, visto quando ritornavamo dal mare, noi siamo stati al mare a Montalto qualche giorno, si ritorna al mare da Tarquinia a Montalto, chi si ferma a mangiare la pizza a Toscania, chi c'ha altri riti, no? Ma noi invece siamo passati per di tempo e c'era un allevamento di bassotti e Valeria ha voluto comprare un bassotto, quindi ci ha messo adesso l'altro cane, ci abbiamo anche un bassotto da 15 giorni che ci fa compagnia e preso così sulla strada del ritorno dal mare.
0: Bene.
2: È un po' così. Ci siamo arricchiti ulteriormente, come se non bastasse. Senti, insomma, tutto quello che
0: ma com'era però la frequentazione? C'era molta gente, perché qui capito chi dice che c'è la crisi, nessuno va più in giro, che invece sembra che no, siano sempre pieni i ristoranti anche per l'estate.
2: Allora,
0: come la vedi?
2: Male, se dovessi dire male, nel senso che la settimana di Ferragosto, tranne dal venerdì in poi, Montalto era vuota.
0: Aspetta che c'era Savino, quindi voleva fare...
1: Ma male o malen?
2: Malen non lo lasciamo ad altri.
1: Molto meglio malen, perché sta andando...
2: Ottimo giocatore, quindi... No, comunque era vuota, ma insomma la crisi si fa sentire a tutti i livelli, non c'è niente da fare. E quindi vengono colpite soprattutto le località dove tendenzialmente la classe media faceva la villeggiatura ordinariamente, perché la classe media si è sempre più impoverita e quindi ma non solo, perché anche le località mi dicevano invece di un turismo più alto spendente, perché c'è una concentrazione sostanzialmente di ricchezza, quindi ci sono molti più ricchi e meno benestanti. E quindi le località per benestanti sono un po' svuotate e i ricchi vanno nelle località per ricchi. Si risente tutti un po' di questa crisi generalizzata, che viene colmata ovviamente dal turismo, dove può arrivare, ovviamente non a Montalto, dall'estero, però è chiaro che siamo in una fase difficile, nel senso anche questa mattina, se uno vuole fare il pieno di gasolio alla macchina, insomma, capisce che c'è qualche cosa che ti dà un senso di preoccupazione.
0: Certo.
2: Se pensiamo che soltanto le spese per una famiglia normale, le spese per benzina, gasolio e per riscaldamento e raffrescamento di casa saranno pari al costo di una vacanza, capiamo perché ovviamente le persone non vanno in vacanza. Dopodiché se pensiamo che questa sia una situazione che possa continuare, io mi sembra surreale, grottesco, però il suicidio su cui ci siamo in qualche modo intradati da qualche anno, non so quanto poi arriverà fino alle estreme conseguenze, mi sembra che ci siamo, però abbiamo fatto un bel pezzo di strada verso il suicidio definitivo della nostra Europa, e speriamo che qualcuno abbia dei ripensamenti prima o poi, perché così è veramente una follia dietro l'altra. Però questo sono argomenti magari alla fine di agosto dove è il caso di affrontare.
0: Prima di
2: uno pensa sempre, vi ricordate la frase, quella che disse Mario Draghi: preferite i condizionatori o la pace. Ecco, siamo arrivati al fatto che non abbiamo né la pace e i condizionatori, probabilmente tra poco, sperando talmente tanto che non avremo più neanche ecco. Questi. Quindi,
0: Senti, ma prima di salutarci, hai letto insomma che Alessandro Di Battista è stato ricoverato, no, urgentemente a Cuba, e adesso sembra che stia meglio. È stata veramente disgustosa tutta quella quella diciamo mole di messaggi, no, contenti di questa sua, di questo suo malore, insomma, no, è proprio brutto da leggere, secondo me. Al di là delle appartenenze politiche, no, perché poi hai visto come sempre.
2: Al di là delle appartenenze politiche è brutto, no. Sì, è brutto a prescindere, ma siamo abituati all'odio, soprattutto nei confronti di, dei politici. A parte questo odio alimentato dai social, da questo dividersi sempre in tifoserie, in ma questo è la famosa logica del dividi per poter regnare, no? Per poter, questo è un classico della gestione dei poteri fin dai tempi dei romani. E però noi stiamo veramente raggiungendo dei livelli di abiezione fuori dalla grazia di Dio, soprattutto nei momenti in cui succede qualcosa a un uomo comunque che ha una sua rilevanza politica, si scatenano gli odi ancora più feroci. Tra l'altro, pur non condividendo alcune questioni, ma diciamo invece concordando con Di Battista su tantissime altre cose, pur venendo magari da esperienze politiche diverse, non si può non apprezzare il suo percorso, che nel momento in cui ha visto un partito, un movimento trasformarsi in un partito come quello che poi è diventato, che non ha null'altro di diverso rispetto agli altri partiti che avrebbe voluto invece aprire il Parlamento di una scatoletta di tonno, ha fatto un passo indietro e si è dedicato ad altro. Certo. Quindi, nel senso, ha anche una credibilità personale che in qualche modo gli ha consentito di affrontare argomenti scomodi. Pensiamo alla grande battaglia che lui ha fatto a livello di comunicazione sulla vicenda di Gaza e sulla guerra in Cisgiordania, in Libano, sì, e comunque sì, sulla vicenda di Israele. Quindi, nel senso, è anche una persona che non dovrebbe farci uscitare degli odi per il suo, certo, percorso politico, però per noi ormai siamo abituati a tutto e ci siamo presi anche questa dose orribile, insomma, di commento.
0: Sì, questo infatti secondo me è una cosa abbastanza brutta, no? Via, penso che questo odio che c'è, no, ormai in giro tramite poi i social, perché se ci pensi prima, no, prima dei social tutti questi problemi mica c'erano, cioè ognuno faceva due parole così al telefono, al bar o per strada. Adesso tutti scrivono, cioè, no, tutti scrivono,
2: si alimenta, ecco. Sì, concordo, è una spirale che si alimenta, quindi questo lo, ma per qualsiasi cosa banale, insomma, che possa, quando ci sono di mezzo le tragedie si vede proprio come si arriva a dei livelli per me inconcepibili, incommentabili, di bassezza, di miseria umana, sì, sì, va bene. Però ogni occasione per scatenare delle polemiche a volte surreali, grottesche, come se non ci fosse senza ragione. Faccio un esempio banalissimo, no? Nel senso che, ma solo tanto perché mi ha riguardato, ma non, sì, quando, sì, qualche giorno fa abbiamo fatto una foto sotto Palazzo Spada con il sindaco, c'era Sandro, sì, Corsi, sì, sì, banata, passavo semplicemente lì per l'abitudine, ritorno dal ciclista, l'avevo portato a accomodare la bicicletta dei figli, e ha visto Sandro Corsi, facciamo una foto, si è scatenato anche lì, non si sa perché, gli odi, le cose, gli insulti, non, ecco, quindi per dire, no, non, anche le cose banali occasionano dei rancori, i muri, e questa cosa forse dovremmo cominciare a pensare come invece incanalarla diversamente, perché è ovvio che il sintomo di una rabbia che qualcuno deve sfogare. La rabbia va sfogata nei confronti dei soggetti che te la generano, non indirizzata nei confronti così soltanto per alimentare divisioni e scontri, fazioni e tifoserie.
0: È
2: una cosa completamente diversa, perché io capisco le frustrazioni di tanti che vivono anche situazioni difficili, però anche analiamole in maniera positiva, perché la rabbia è un qualcosa di positivo, perché significa che deve venire fuori però un qualcosa di costruttivo, non la denigrazione, l'insulto, l'umiliazione. Sono cose che sono un sintomo invece di una perversione di un qualcosa che invece effettivamente è reale e magari sintomatico di un disagio, di tutto quello che le persone vivono, però vanno incanalate anche queste. Invece i social sembrano proprio inserirle in una spirale diversa e creare delle condizioni insomma difficili.
0: Noi facciamo tanti auguri ovviamente a Alessandro Di Battista, speriamo insomma che possa tornare in Italia, sì, anche per le cure, perché da quanto insomma si apprende anche a Cuba ci sono molti problemi a livello di sanità e quindi probabilmente insomma no, starebbe meglio qua in Italia, oltre che essere ovviamente più vicino.
2: Ricordiamoci che il sistema sanitario cubano è stato per anni uno dei migliori sistemi sanitari al mondo.
0: Sì, infatti, poi non so perché, no, che è successo, un po' di crisi.
2: È successo che col crollo ovviamente di un sistema, con l'introduzione di altre dinamiche legate a logiche diverse, anche i sistemi migliori poi vengono meno.
0: Già.
2: Questo poi ovviamente nessuno può dire che io simpatizzi per i regimi comunisti, però ovviamente quando le cose vengono fatte bene per
0: assolutamente, i sistemi, certo. Bene, io ti ringrazio, siamo arrivati alla fine e se vorrai ci ritroveremo domenica prossima insieme, tanto
2: molto
0: guarda
2: volentieri.
0: Senza Savino, quindi stai più tranquillo perché non ci saranno le gufate di Savino la settimana prossima. Eccolo, ti sta salutando, quindi nel frattempo stava anche mangiando un pezzetto perché poi lui deve andare in onda, quindi
1: sì, ho mangiato il riso, quindi finito
0: il riso, ecco, ha fatto, nel frattempo chiacchieravamo noi.
1: Sì,
0: bene. Allora,
1: andrò in Toscana, quindi
0: bene,
1: non
0: ci sarà la prossima, andrà in Toscana, fa il figo.
1: Volterra, San Gimignano, Monte Regione,
0: tutta roba forte, tutta roba
1: Monte
0: forte.
1: Pulciano,
2: bene, tutto.
1: Vieni?
2: Un gran bagno di cultura, diciamo.
1: Vieni.
0: Sì, lui a tutti.
2: Solo quelle zone sono bellissime.
1: Vieni,
0: tutti vieni, quando fa una cosa, vieni, tutti.
2: Ho qualche impegno un po' di lavoro qua, ecco. Quindi che mi trattiene.
1: Sì, allora fra due settimane vieni qui in radio, però
0: sì, chiappalo,
2: cercheremo volentieri.
0: Lo sai, la prima volta che è venuto con noi a Sanremo il nostro Savino, è una cosa bellissima perché stava dicendo: ah, lo sai, vado a Sanremo, vado con la radio, a tutti quanti che incontrava, vieni anche tu, cioè avrà invitato 200 persone qui.
1: Ma non sono venuti.
0: Beh, ci credo, insomma. Va bene, grazie avvocato Latini e ovviamente una buona domenica, un saluto a tutti.
2: Grazie a voi, buona domenica.
1: Ciao,
2: a tutti.
1: Ciao.
0: Grazie. Allora, siamo arrivati alla fine, caro Nicolò, ci siamo, abbiamo completato il nostro appuntamento della domenica galileiana proprio con l'avvocato Latini,
1: sì.
0: Il GR e poi Simone Papini da Orvieto con Tempo Zero, ovviamente, e dopo tornerà il nostro Savino a partire dalle 14.30 circa, fino alle
1: 7.30,
0: 19.30.
1: Sì. 100 canzoni più o meno.
0: Va bene. Da Emanuele Bellici è tutto, appuntamento a sabato intorno alle ore 9-9.10 come sempre per l'autobus. Ciao a tutti, buon pranzo, buona domenica, ciao.
3: Galileo Notizie. Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
4: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frostadottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
3: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Siegfriedo Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Rapport perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Sentiamo Laura Supino.
5: Siegfriedo Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura vertenza legale. I vertici RAI non hanno infatti reso noto le motivazioni ufficiali della decisione, elemento questo che renderebbe molto probabile un reintegro di Ranucci al termine dell'eventuale causa. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. L'inchiesta sull'attentato ai danni di Ranucci peraltro non fa emergere alcun elemento che possa suffragare una rimozione. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione. La riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono due nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione e nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
3: Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. Medio Oriente, Israele è pronto ad attaccare se l'Iran riprenderà i suoi piani nucleari o missilistici, lo ha dichiarato il ministro dell'energia israeliano Eli Cohen. E si annuncia per il 9 settembre in piazza Montecitorio il raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 100 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. I nostri microfoni, Stefano Ferrante, segretario di Stampa Romana.
6: Questo disegno di legge vuole equiparare le legittime critiche allo Stato di Israele al razzismo verso gli ebrei. Questa legge sarebbe una legge bavaglio, una nuova legge bavaglio contro i giornalisti, contro chi manifesta, contro i crimini che vediamo a Gaza e in Cisgiordania. Sarebbe una legge contro il diritto di critica. Stampa Romana, come anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è tra i promotori della manifestazione del 9 settembre contro il disegno di legge antisemitismo, che ripetiamo, con l'antisemitismo non c'entra nulla.
3: La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
7: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
8: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
3: Calcio d'inizio alle 18:30, alle 20:45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Sono le 13:11. verrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
10: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
11: Sentimento che basta da solo a parlare di noi.
12: The summer is magic. The summer nervoso, per quanto mi riguarda, nervosissimo, anche perché guarda qua a livello televisivo. Così almeno anche voi che ci guardate in TV voglio regalarvi questa emozione, veramente. Allora, guarda qua, mi inquadri per favore il mio monitor, guarda. Ma no, ma il player, guarda che fa, ma perché? Ma cosa, ma che settimana è? Dal al? Mi chiamate Consuelo di Centrofiuggi, così diciamo subito che siamo in versione pod... No, lo posso dire durante il programma, così la Consuelo non si incazza, ecco. Amici radioascoltatori, eccolo qua, così lo vedete anche a livello televisivo. Ma che me ne frega a me di tutte queste informazioni in fondo all'MP3? Non mi interessa. Io sono un ragazzo del ghetto, non lo so. Si vede che probabilmente ho toccato qualche impostazione, un po' come Paolo Ositi che tocca. E boh, avrò fatto casino. Poi durante la pubblicità con i miei tecnici vedremo un attimo che cosa fare. Da Milano, Leroy, 24orenews.it, poi a Roma a livello televisivo. Grazie veramente di cuore a tutti. Amici, siamo veramente arrivati a una spanna da settembre e quando l'uva è fatta il figo pende, ormai è vecchia come il mondo, manco la dico più, no, basta, diventa ridicolo. Però a settembre riprendono le scuole, non c'è l'applauso, vabbè. E riaprono le fabbriche e si ritorna tutti a lavorare, si va a mangiare anche. Ti viene la nostalgia, la blue vacation, perché comunque sia se stai in vacanza ti girano un po' le balle, perché dicevo, ma quelli che non sono stati in vacanza, loro girano tutto l'anno probabilmente, non soltanto a settembre. Però a parte gli scherzi, magari ci sono quelli che non sono andati in vacanza in questo periodo e andranno in vacanza dopo settembre, uguale, I settembrini sono quelli che comunque la bassa stagione, la bella stagione comunque che c'è, anche perché con queste ondate di calore veramente arriveremo fino a Natale probabilmente, non lo so. Natale reggaeton, come cantava qualcuno in un'onda nazionale come la nostra, ecco. Amici radioascoltatori, siamo a una spanna, dicevamo, da settembre alla nuova stagione per me. Ragazzi, tra l'altro sarà la 15ª. Mamma mia, 15 anni. 15 anni non sentirli, un decennio e mezzo, che sembra poco, ma in realtà è tantissimissimissimissimo. E voglio ringraziare tutti gli editori, veramente, che credono in questo progetto dei format di Tempo Zero. Tutto questo preambolo per dirvi che da questa settimana, dal al Consuelo, non lo dico per ora, così almeno risolviamo il problema, ecco. No, comunque dai, diciamolo per tutti coloro che ci ascoltano in versione reloaded, mi sembra quantomeno carino. Posso continuare a fare la sigla? Quanti minuti di sigla sto facendo? 2 minuti e 33 secondi, sentirai la Consuelo che fa, mamma. Da Fiuggi a

L'intelligenza artificiale, mi è venuto in mente che si potrebbe comunque far cantare l'intelligenza artificiale, visto che in Italia centinaia e centinaia di creator la stanno valorizzando e quindi con pezzi musicali dedicati. E noi da questa settimana che iniziamo a anticipare tutte le idee di Tempo Zero Sciocchi la Capanna 2026-2027 per la ventisettesima stagione, mamma mia. Perché mi è venuto in mente 27? Boh, ce ne si fa. Per la nostra quindicesima stagione. Iniziamo immediatamente con l'appuntamento di oggi. La sigla quanto è lunga? Fammi vedere il clock. 4 minuti, guarda. Mamma mia, la Consuelo. Adesso io vado a chiamare la Consuelo, vai con i primi dischi, dai.

0: con la Johanna.
1: Argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale e il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda!
2: Buon pomeriggio,
1: Commenda, ciao!
2: Ciao Gattina,
1: tra l'altro è la nostra Sibilla che non capisce niente. Bene, posto.
2: Ma
1: poi.
2: Che bello sbadiglio.
1: Lei sa solo sbadigliare, la nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sì, di ogni giorno.
2: Bello, sì,
1: siamo veramente orgogliosi degli sbadigli di stare incoglionita, va bene. Sì, bellissimo. Non vedo l'ora di ascoltarla.
2: Saluto Simone.
1: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è?
2: Matrona,
1: le salutiamo tutti. Che stiamo a fare? L'appello, ma mica siamo a scuola, scusi.
2: Tutti gli altri, Nunzio, Antonietta.
1: Tutti quanti, dai, sì.
2: La signora.
1: La signora

0: ancora quest'altro c'ho da fare con la signora, per favore, ma la sento mezzo addormentato oggi con me. Come la signora? Ma di che?
1: Che la storia è di...
0: Non capisco, insomma, sì.
1: Massimo.
0: Massimo? Ma chi è Massimo? Com'è andata? Vedo leggermente confuso oggi. Sto facendo l'appello come se fossimo a scuola, ma noi siamo nella capanna internazionale, non siamo a scuola. Vabbè, dai, quindi... Dai.
1: Carlotto.
0: Che?
1: Che è un famoso contemporaneo.
0: Ah, è qualcuno che abita fuori, quindi, dalla capanna internazionale. E mi viene da dire anche chi se ne frega, scusa.

0: romanziere. Vabbè, dai.
1: Una storia. Quindi,
0: sì, dai, però veloce, su che è diventato come il pensatore, dai.
1: Diciamo ex
0: porta. Mamma mia, mi sta a parlare a puntate, veramente, mi faremo viola, dai, per favore, con me.
1: Che riceve una donna ricca e lei.
0: E che fanno poi? Sì? Cioè la storia è quella cosa, ha fatto un riassunto peggio del Bignami, ma non si è capito niente veramente di cosa andrà a vedere questa sera in teatro. Vabbè, comunque. Ma perché non lascia stare più che altro? Lasci stare, su con me.

0: L'argomento del giorno è: possiamo essere, meglio essere comunque sinceri con il nostro compagno o la nostra compagna, oppure quell'area di mistero che non fa mai male? Lei come si comporterebbe, come si comporta in questi casi con me?
1: Di personale.
0: Qualcosa di personale, ora non troppo personale, ma insomma sul generico, dai.
1: Che dal Covid in avanti non ci sto beccando niente.
0: Che vuol dire? Che non è colpa del Covid se lei non sta beccando nulla, è che probabilmente è un po' come la Sibilla viene schifata dagli uomini, lei viene schifata dalle donne.
1: Sì. Che non becco poco niente.
0: Niente, non becca nulla, è un beccafino. Vabbè, dai. Allora lasci stare, il Covid non c'entra niente, tra l'altro è passato pure da un pezzo. Se lei non è amato dalle donne, io eventualmente mi prenderei una pausa anche da lei, guarda.

0: Oggi nella capanna internazionale parliamo di un argomento veramente interessantissimo, se mai ce ne fosse bisogno, la possibilità di superare le nostre paure, di convivere con esse, ma di non farne però un crucio. Ce ne parla anche il nostro Commenda. E dai Commenda, andiamo.
1: Com'è? Buon pomeriggio
0: anche a lei, è sempre pomeriggio, sera, notte nella capanna, non si capisce.
1: Allora, ciao, com'è? Sono Marco,
0: lo sappiamo, lei è il nostro Commenda, inconfondibile, dai, allora. Che splendido è. Come andiamo?
1: Allora, che
0: sì. Ora cominciamo con il jackpot come il nostro pensatore inutile, direi di no. Vabbè, comunque,
1: ci sono molta gente qui,
0: ma come parla l'italiano peggio di Manolito DJ che non capisce niente, scusa.
1: È veramente intraprendente
0: tantissimo, sì.
1: C'è tipo.
0: Tipo chi? Ancora questo. Mi aprite per favore il jackpot proprio come il nostro pensatore? Ecco, visto che anche lui vuole aprirlo, sto jackpot. Cioè qui ormai la gente.

0: Che fa il pensatore?
1: Nonostante che ha 2 anni in più di me.
0: Sì, lo so, e quello vuol dire, è il nostro pensatore, ha quasi 70 anni, quindi sì. Ok.
1: L'università.
0: L'università immaginaria della capanna, ok.
1: Poi invece, agli altri, sì? Invece di dirgli ma che? Cosa gli fa fare?
0: Cosa? Ma cosa gli fa fare cosa? Di accendere l'immaginazione per comunque partecipare alle lezioni immaginarie, ma chi glielo fa fare? Che ne so, non lo so. Cosa? Passare il tempo, no? Anche lui.
1: Fa bene.
0: Fa bene, perché non è che lo doveva dire lei, che fa bene. Ok, quindi che facciamo? Poca. Sì?
1: Passa il tempo.
0: Passa il tempo, esatto, passa il tempo accendendo l'immaginazione, certo, fingendo di studiare.
1: Okay. Fa molto sì. bene, infatti anch'io.
0: Fa molto bene, anche lei ora vuole partecipare. Fatto, che vuole fare?
1: Sentivo da meno perché alla fine sì? avevo solo le medie.
0: Come sono le medie? Ah, si era fermato prima lei.
1: Condotto
0: con l'immaginazione.
1: Allora. Dai. Mi allora, sono messo a fare le scuole andiamo. Serali a San Benedetto.
0: Sì, non è mai troppo tardi comunque, cioè voglio dire, prendere le iniziative per lo studio anche con le scuole serali, secondo me è una grandissima figata, carissimo il nostro pensatore, tediatore e anche appuntato, certo.

0: Il nostro commento doveva parlarci delle sue esperienze, delle paure o comunque dei traguardi, non ci ha capito niente, sta rispondendo a random in argomenti completamente differenti, ci sta raccontando un po' la sua case history. Vabbè, comunque dai con me, dai, andiamo su.
1: Poi niente,
0: dai.
1: Anche la Silvietta abbiamo detto.
0: Parla di tutti. Sì, scusi, commenta se la interrompo, però lei sta parlando di tutti i componenti della capanna internazionale del gruppo, tranne che di lei.
1: Dai, tutto.
0: Mi piace così, che dobbiamo fare?
1: Io alla sua età.
0: Ma che la sua da cosa? Che la Sibilla sta sempre cercando degli uomini, ma li schifano tutti, lei viene schifata completamente dagli uomini e va in giro sempre a cercare i suoi amanti. Vabbè.
1: 20 anni fa, cioè nel 2004.
0: Sì, è una schifo. Lavoravo questo che sta facendo
1: 7
0: lei.
1: Ore.
0: 7 ore di che?
1: Di che? In una clinica.
0: Ma chi se ne frega? Lo vede che non sta rispondendo all'argomento del giorno, commenta! Lei è veramente fuori come una campana oggi. E poi fa andare fuori come una campana anche a me, che già sto bello di fuori, bello veramente, bello di casa, bello di mamma mia. Eccoci, un saluto anche da me, da Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale. Pensavo di essermelo scampato il nostro Pierluigi Pardo, però allora guardate, credo che sia un problema di file. Vi ricordate sulla sigla, non hai ascoltato il programma dall'inizio? Ti sei messo in contatto con me soltanto alla fine? No, eh? Ok. Comunque, per tutti coloro che erano in contatto dall'inizio, io avevo notato che c'era un problema a livello grafico, vedi che a livello televisivo è tornato, mannaggia la miseria. Allora, secondo me il file, eh? Cioè, in tutti gli altri pezzi musicali passava il titolo, anche a livello televisivo, sullo schermo, nei social, dove siamo collegati. Ma per quale motivo? Ma fatemi capire, guarda, sigla, poi qua, titolo, autore, ma che me ne frega, a me lo fa solo questo file, dai. Forse io, guardate, già è caldo, c'ho tempo da perdere con questi, butta via tutto, come avrebbero detto i grandi amici, eh? No, perché veramente non se ne può, non mi interessa, adesso lasciatela così. Adesso non è che, no, cioè non è che andremo a cancellare il file, no. Cioè, io credo che io abbia toccato qualcosa, me medesimo, vabbè, basta. Non continuiamo a far diventare un mezzo privato il mezzo pubblico, perché non è corretto. Amici radioascoltatori, dai che la prossima settimana è settembre, dai che non solo si torna a scuola, ma tutti coloro che sono stati un po' ciucci, io! No, non era, eh? E tutti che sono, no, però vabbè, voglio dire, può capitare a tutti, ma per tutti coloro che non si sono dati da fare da settembre a giugno dello scorso anno 2025-2026, vedi che si è pure zittata, canta più Corona, ma che è sta cosa? Oh, dal 2000, mamma mia, raga, che programma, che schifo. Dal 2026, della stagione quindi scolastica 2025-2026, beh, insomma, sarete tra i banchi di scuola per questi esami di riparazione, che ora non so bene come si chiamano, perché io sono acculturatissimo. E quindi, insomma, da questa settimana, quest'ultima settimana di agosto e la prima settimana

Di settembre, va che si torna a scuola, amici miei. Adesso si incazzano tutti coloro che ho detto ciucci. No, è un modo di dire, cioè non è che voleva essere un'offesa o un dissing, perché abbiamo terminato l'appuntamento di oggi. Ci manca che ci mettiamo a litigare tra di noi, che siamo 8 miliardi e mezzo di radioascoltatori. No, ci mancherebbe altro. Amici, grazie per avermi tenuto compagnia. Sigla iniziale e finale lunghe, veramente da sproposito, senza clock, senza. Bah. Sentirete la Consuelo più tardi. Buona settimana a tutti amici, grazie per avermi tenuto compagnia. Tempo zero, Sciocchi la Capanna torna tra 7 giorni. Io non vedo manco il minutaggio, non si vede più niente. Ma che è sta cosa? Ma che è successo?

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: Notizia dal web: una donna italiana di 22 anni è morta per le lesioni riportate a causa dei colpi d'arma da fuoco esplosi contro i partecipanti a una rave party ad Argovia in Svizzera. Il sospettato è in fuga, quindi notizia appunto di questi minuti. Questa è la compilation, iniziamo ora, quindi buon ascolto.

Musica e notizie dal web come ogni domenica pomeriggio, con la compilation dei brani degli artisti italiani, i loro successi, le loro novità musicali che sono uscite in questi giorni. Io sono Nicolo Savino e si continua con il nostro viaggio musicale, quindi tante belle canzoni in arrivo.

Tra poco le notizie dal web in questa domenica pomeriggio con Nicola Savino con voi e la musica della compilation di Radio Galileo con i brani degli artisti italiani.

un operaio appassionato ed esperto di Taekwondo è stato licenziato per averle colpito un collega mentre gli mostrava una propria tecnica. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento contestando la proporzione della sanzione e sottolineando di non aver mai ricevuto precedenti disciplinari. Il Tribunale del Lavoro di Asti però ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, condannandolo anche al pagamento di circa 8.000 euro di spese legali. I fatti risalgono a fine di aprile 2025 verso la conclusione del turno di lavoro nel reparto dedicato alla linea Kinder. Tra poco altre notizie e subito la musica, quella di Samurai J.

Notizia dell'ultima ora: naufragio traghetto Cipro affonda con 270 a bordo, 159 i salvi. Quindi le autorità hanno detto che ci sono 6 vittime, notizia che riporta proprio ora Sky. Tra poco altre notizie, ce ne sono tante in questa domenica pomeriggio e tante sono le hit di questa

0: Buonanotte con Alfa, per la prima volta insieme con Buon Vento, questa è la compilation, questi sono i tormentoni di questa calda estate 2026, insieme per nel corso del nostro pomeriggio con tante belle tracce che stanno per arrivare e si continua con Serenamente, una novità.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

tantissimi artisti, tanti ospiti presenti nel disco Solito Cinema, e è uscito questo suo nuovo singolo in coppia con Bresh dal titolo Serenamente, una bella novità uscita in queste ore. E continuiamo con il nostro viaggio musicale qui nella compilation del weekend di Radio Galileo al mio paese.

Serena Brancale con Levante Degli al mio paese. Altre notizie dal web: paga la messa in piega 46 euro e ne vince 120.000 con la lotteria degli scontrini. A Grosseto fa scalpore il concorso dell'Agenzia delle Entrate che pareva dimenticato. Una notifica dell'Agenzia delle Entrate, che spesso è associata a timori burocratici, è stata invece una bella sorpresa da 120.000 euro per una cliente, per il titolare a Grosseto di un salone di acconciature, grazie alla lotteria degli scontrini che premia i contribuenti diligenti che molti hanno dimenticato. Una cliente è stata estratta e riceverà 100.000 euro dalle entrate. Aveva pagato col bancomat una normalissima messa in piega con 46 euro. Il titolare, che mantiene anche anonima l'identità della cliente affezionata, il titolare Alessandro Pareti, riceverà invece 20.000 euro. Beh, complimenti. E si continua con il nostro viaggio musicale, perché dobbiamo ascoltare anche le loro cattive abitudini. Mace, Salmo e Colapesce.

0: In coppia con Salmo e con la Pesce, mi piace molto questo brano nuovo dal titolo Cattive Abitudini. Salutiamo anche Marchetto di Saliberato e per te arriva il disco di Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Cigno con Herbal Meta, il brano si chiama Irrecuperabile. Questa è la playlist, la compilation del weekend di Radio Galileo con tutti i successi, tutti i tormentoni presenti in questa calda estate, in questo viaggio musicale di tante ore insieme. E ascoltiamo anche Santa.

0: lasciamo per... LDA con H7, il brano si chiama Santa, tra poco altre notizie dal web e si continua con il disco di West Cross insieme a Fra Quintale.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

chiama Scarabocchi, il disco di West Cross con Fra Quintale. Tra poco vi porto in questo bar che si trova a Dozza, in provincia di Bologna, in cui i residenti pagano meno. Perché pagano meno? Tra poco ne parliamo meglio. E noi proseguiamo con Parlar d'amore.

In un bar a Dozza, in provincia di Bologna, i residenti pagano meno, creiamo relazione in locale sempre pieno. Altro che chilometro zero, a Dozza la fidelizzazione parte dal metro zero. È l'idea di Davide Arcangeli, imprenditore titolare del caffè dell'Osteria, che per riportare nel bar del Borgo chi a Dozza vive e lavora, ha inventato la colazione di residenza, una tessera riservata ai residenti e ai lavoratori, che consente di fare colazione nel suo locale a un prezzo fortemente scontato. Abbiamo anche altre attività e un ufficio che si occupa di marketing e social, racconta l'imprenditore. Ma a un certo punto ci siamo detti, invece di cercare sempre clienti fuori, ripartiamo dalla prossimità, non dal chilometro zero, proprio dal metro zero. Quindi questo bar a Dozza, a Bologna, i residenti pagano meno perché appunto vogliono creare le relazioni e il locale appunto è sempre pieno. Bene, e tra poco altre notizie in arrivo, quindi rimanete qua in questo viaggio musicale perché arrivano tante belle canzoni, la prossima di Antonio Maggio.

Novità per Ariete insieme ad Angelina Mango, Che bella vita, la novità di questi giorni. E si continua con un altro bellissimo tormentone. Il prossimo brano che sta per arrivare si chiama Figli di Maria. Loro sono Vita da Suore. Loro sui social raccontano un po' la vita quotidiana di tutti i giorni, tra vari sketch anche divertenti, quindi anche varie storie, vari filmati. Quindi Vita da Suore, non sono sole, sono in compagnia di Joe Squillo.

Siamo così la novità di Vita da Suore con Joe Squillo, qui nella compilation del weekend. Una bella canzone, interessante il progetto, quindi anche orecchiabile il brano. E si continua con Genova e Napoli, queste due bellissime città racchiuse in un'unica canzone di Alfa con Gigi D'Alessio.

con Gigi D'Alessio, Genoa e Napoli, altre notizie dal web, parliamo di salute. Mangiare in compagnia proteggerebbe da depressione e demenza, cosa dice lo studio? Mangiare in compagnia può contribuire alla salute mentale riducendo il rischio di depressione e demenza. A sostenerlo è uno studio condotto da un team di ricercatori del Centro Provinciale per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie dello Zhejiang in Cina, secondo cui condividere i pasti con gli altri è un modo essenziale per creare legami e costruire fiducia. Riferisce la BBC citando la ricerca dell'analisi che ha coinvolto 9.361 donne di 60 anni o più ed è emerso che la convivialità a tavola influenza la nostra salute mentale. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con Rooftop.

La voce di Dargent Amico, il brano si chiama Rooftop, il progetto è di Al Castellana. E si continua con un'altra bella novità di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

sta cercando una persona che assaggi gelati in giro per il mondo. Per la sua azienda la paga di $30,000 per 3 mesi di lavoro. Da ottobre in Toscana le donne potranno chiedere un contributo pubblico per congelare i propri ovociti. Tra poco altre notizie dal web, si continua con la musica, con i successi. Noemi insieme al producer Vito Salamanca.

il produttore Vito Salamanca. Lui collabora anche con Samurai J, che abbiamo ascoltato prima. E si continua con la musica. Dobbiamo ascoltare anche sabato sera il pezzo di Mara Sattei.

0: Maria Antonietta con Colombre senza vestiti, il tormentone di quest'estate. E si continua con un'altra coppia, Francesco Renga insieme a Giussi Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

Non dovrei, non dovresti. Il brano scritto a quattro mani da Francesco Renga e Giussi Ferreri. Alla produzione c'è Gianmarco Grande, in arte Grand. E si continua con un'altra coppia, sia nella vita ma anche in musica. Pier Davide Carone con la sua compagna Martina Attili.

Napoli, perché un giaguaro nero è nato a maggio, ma solamente ora cita fuori la notizia in questo zoo di Napoli che appunto questo giaguaro nero è nato e quindi tra poco ne parliamo. E tra l'altro questo giaguaro nero si chiama come la canzone che sta per arrivare.

cucciola ora è ora visibile al pubico insieme alla mamma Ananga e al papà Ares, arrivati a Napoli nel 2021. L'aumento delle temperature e il clima sempre più caldo avrebbero favorito la nascita dei tre cuccioli in 4 anni. Il giaguaro nero è una specie prossima alla minaccia di estinzione. In Italia quella di Napoli è l'unica coppia riproduttiva. E tra poco altre notizie, subito la musica, quella di Rovazzi.

Puttana di Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo. E noi continuiamo con tante altre belle canzoni, perché la prossima canzone che arriva è un disco da Hit Parade.

Gianni Morandi con Alessandra Moroso, Hit Parade qui nella compilation, e tutti i brani che sono presenti in questa playlist sono tutti da Hit Parade. E proseguiamo con Canto d'amore, un'altra bella novità.

0: d'amore.
1: Tra le novità di questa calda estate, anche questa canzone fa parte appunto della compilation, è un successo per la prima volta insieme due ottimi artisti, tra l'altro tutte e due hanno vinto Sanremo, Angelina Mango e Marco Mengoni, insieme con Canto d'Amore, e noi cantiamo insieme a loro. Emma con Fabri Fibra, arriva Antidroga.

Emma con Fabri Fibra. Molto bella questa canzone. E la prossima che arriva ed è un gruppo tutto al femminile. L'abbiamo vista a Sanremo, le ritroviamo con il loro hit, la loro hit estiva, si chiama

0: Altre notizie dal web: scienziati dell'Università del Queensland e del Nuovo Galles del Sud in Australia hanno sviluppato degli scarafaggi cyborg paramedici soprannominati Paraborgs. I ricercatori hanno dotato gli scarafaggi giganti scavatori del Queensland di zainetti contenenti siringhe e telecamere. Obiettivo della sperimentazione è che questi insetti possano contribuire a mantenere in vita le vittime di terremoti e crolli di edifici, fornendo assistenza medica. Sono stati utilizzati scarafaggi veri perché nessun robot poteva eguagliare la loro agilità, resistenza e il basso consumo energetico.
1: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
2: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
1: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
3: Per questo c'è PrestiPay.
2: Chi ha parlato?
1: È la speaker, siamo in uno spot.
3: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
1: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
1: Mi ha detto che ha mal di testa.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
4: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

Le hit di questa calda estate 2026, qui la domenica, i successi italiani. E si continua con un'altra band, i Pinguini Tattici Nucleari.

Mitsubishi utilizza i robot umanoidi di Highlanders in fabbrica per fronteggiare la crisi di mano d'opera in Giappone. Lai cattura il sapere degli operai in uscita. Mitsubishi Motors ha siglato un accordo con Highlanders, una startup dell'Università di Tokyo, per introdurre robot umanoidi a intelligenza artificiale nei propri stabilimenti, replicando le competenze dei lavoratori più esperti. L'obiettivo è utilizzare Lai per catturare il know-how degli operai in uscita e trasferirlo alle nuove generazioni, facilitando il ricambio generazionale in un mercato del lavoro sempre più rigido. Highlanders, fondata nel 2023, ha già realizzato il modello N, un umanoide per altezza e peso in grado di camminare, svolgere compiti manuali e interagire verbalmente. Tra poco altre notizie dal web e si continua con la novità dei cosmonauti borghesi.

Dall'album In Analogico Dirsi Ti Amo, la novità dei Cosmonauti Borghesi, la band che arriva da Roma, Gum Americana, una bella novità qui nella compilation, e si continua con i Nu Genea.

le notizie dal web. Lieviti geneticamente modificati per trasformare composti derivati da bottiglie di plastica e scarti agricoli in biscotti ricchi di proteine, che sono poi stampati in 3D. Si tratta dell'innovazione presentata dai ricercatori della Southern Illinois University Carbondale. Gli scienziati hanno

prodotto proteine. Al momento i biscotti sperimentali non sono ancora stati approvati per la degustazione e sono ben lontani dagli scaffali dei supermercati. In ogni caso, questa sperimentazione indica una possibile soluzione per affrontare due problemi globali: i rifiuti di plastica e la necessità di nuove fonti alimentari. Tra poco altre notizie dal web e si continua con i gemelli diversi.

Si chiama così la novità dell'estate dei Gemelli Diversi, Due Quarti. Un altro disco nuovo sta per arrivare qui nella compilation. La canzone si chiama Vento d'estate, non è la cover di degli anni 90 di Max Gazzè con Nicola Fabi, bellissimo singolo tra l'altro, ma questo è un disco nuovo dell'estate, un tormentone dei Lime Loop.

Roma, una bambina di un anno con un tumore fino ai nervi della colonna vertebrale è stata operata dopo una simulazione in 3D al bambino Gesù. Tra poco un'altra notizia dal web, si continua con il nostro viaggio musicale, dobbiamo ascoltare il pezzo di Chiara Gagliazzo, alziamo il volume, c'è

0: Basta poco, c'è Chiara Gagliazzo e si continua con la compilation. Dobbiamo ascoltare il disco di Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

dopo i successi dei singoli Non è mica te e Avvoltoi, è ritornato qualche mese fa con questo brano estivo dal titolo Bel Venerdì per Edoardo Jaschi, classe 97 di Roma e di Brock. E noi proseguiamo il nostro viaggio musicale, dobbiamo ascoltare tante altre canzoni belle, tanti altri tormentoni, e per voi c'è Michele Bra, suo nuovo singolo.

0: Altra notizia dal web: sono stato licenziato, ora ho una pizzeria dentro una smart a New York. Bradley Alvelo, 38 anni, sforna circa 20 pizze all'ora. Il forno è nell'auto, la pizzeria di Bradley Alvelo di 38 anni è dentro una smart parcheggiata a New York. Lui ha costruito la propria attività partendo da zero lo scorso settembre. Era rimasto senza lavoro e stava aspettando un figlio. Aveva questa smart e ha pensato sarebbe bello sfornare pizze da qui. Ora posso arrivare a prepararne 20 in un'ora.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

for You, e si continua con il pezzo dell'estate dall'album nuovo di Julier. Arriva Un'ora qui a Radio Galileo nella compilation.

0: un'ora la canzone di Giuliera inclusa nel suo ultimo album. Questo è il tormentone dell'estate, l'album Tutto è possibile alla numero uno di questa settimana degli album più venduti in Italia. E si continua con la musica, con i successi, quelli di Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: speaker,
1: sicuri di stare sereni. Siete certi?
0: Influencer Cioffi, la nuova canzone si chiama Carmela, il suo tormentone. Tra poco una notizia dal web in cui dopo 25 anni è stata identificata una vittima con la tecnica dei cold case. Tra poco ne parliamo meglio. Intanto arriva il pezzo nuovo di Birth.

cui famiglia ha chiesto di restare anonima, morta negli attacchi al World Trade Center. Quindi che quel giorno costarono la vita a 2753 persone, è la 1654esima vittima riconosciuta attraverso l'analisi dei resti, ma la prima a essere identificata con una tecnica forense dell'ultima generazione di questa donna adulta. E il riconoscimento è arrivato grazie alla FIG, sigla che sta per Investigative Forensic Genetic Genealogy. La genealogia genetica investigativa è il frutto della collaborazione tra l'ufficio del medico legale della città e il dipartimento di polizia di New York. Il sindaco Mamdani ha ribadito in una nota l'impegno delle autorità cittadine nei confronti delle famiglie che hanno trascorso 25 anni in attesa di risposte sui propri cari uccisi negli attentati, elogiando il ricorso e a tecnologie all'avanguardia. E si continua con il nostro viaggio musicale. C'è Angie.

0: Tra poco un'altra notizia dal web, si parla di questa ricerca delle navi di Colombo e proseguiamo con Cattedrale, cioè francamente.
1: Es el

0: Alla ricerca delle navi di Colombo, l'UNESCO indaga sui fondali della Repubblica Dominicana. Una missione internazionale dell'UNESCO sta indagando sui fondali della Baia di La Isabela nella Repubblica Dominicana, alla ricerca di possibili relitti legati al secondo viaggio di Cristoforo Colombo. Le esplorazioni condotte nel 2024 e nel 2026 hanno individuato oltre 40 anomalie sul fondale che dovranno ora essere verificate attraverso successive operazioni archeologiche. La missione coinvolge UNESCO, Spagna e Repubblica Dominicana e si concentra su un'area di particolare interesse storico. La Isabella ospitò infatti il primo insediamento permanente spagnolo in America, fondato nel 1493. I successi dell'estate, i tormentoni di queste settimane, di questi mesi, ma soprattutto le novità, anche quelle di settembre.
1: Verrai sempre prima di me, prima di lei, perché
2: dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.

settembre qui nella compilation. Altre notizie in breve: l'aroma di vaniglia potrebbe danneggiare gli embrioni delle donne che svapano in gravidanza. Secondo uno studio su Human Production, la vanillina, una sostanza chimica presente nei liquidi delle sigarette elettroniche, potrebbe interferire con lo sviluppo degli embrioni nelle donne in gravidanza. In Svizzera l'instabilità internazionale sta riportando i super ricchi a nascondere i propri tesori nei bunker sulle Alpi. 1 milione di franchi per avere in leasing una delle 20 grotte blindate. Saranno pronte nel 2027. Altre notizie dal web: femminicidio è la parola più consultata sul portale online di Treccani dall'inizio del 2026. Maranza e fake news occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto. Questa è la compilation del weekend, tra poco altre notizie dal web e si continua con Lorenzo Salvetti.

0: La foto migliore, la novità dell'estate di Sveglia Ginevra, e noi continuiamo con l'ultimo di Mietta.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Paola Turci con Vita Mia. Tra l'altro oggi c'è stato anche il Gran Premio di Aragon in Spagna, vittoria per Marc Marquez, terzo Bezzecchi. E si continua qui con il nostro viaggio musicale. Il disco Brisa Morena l'ha prodotto lui, Cesare Chiodo, la voce è di Bungaro.

adottate nei Paesi Bassi da famiglie diverse si erano conosciute da adolescenti ed erano diventate amiche. Decenni dopo, un test del DNA ha rivelato che Mina e Minan sono sorelle. Nate in India e adottate nei Paesi Bassi da famiglie diverse si erano conosciute da adolescenti in un campeggio per famiglie adottive, si erano subito notate per la somiglianza ed erano diventate amiche prima di perdersi di vista per anni. A riunirle è stato un test del DNA effettuato attraverso MyHeritage. Dopo aver ricostruito l'identità dei genitori naturali, le due hanno scoperto di avere lo stesso padre e la stessa madre. Oggi a 43 e 44 anni sanno di essere sorelle. Bene, tra poco altre notizie dal web e noi continuiamo con il nuovo disco. Facciamo click sul brano di Achille Lauro.

chiesa abbandonata per 175.000 sterline e la trasforma in una casa da 700.000. A 70 anni, invece di godersi una pensione tranquilla, Geoff ha deciso di rimettersi al lavoro insieme alla moglie Julie. Ha lasciato Londra nel 2018, ha acquistato all'asta per 175.000 sterline una vecchia chiesa di 160 anni nelle Cotswolds, ormai in stato di abbandono. In 3 anni e dopo un investimento di altre 370.000 sterline, l'ex designer l'ha trasformata in una casa moderna dal valore stimato di circa 700.000 sterline. Un progetto ambizioso e tutt'altro che semplice, nato dalla volontà di dare una seconda vita alla Old Mission Church di Paxford nel Gloucestershire, edificio costruito nel 1866, utilizzato prima come scuola e poi come luogo di culto. E noi continuiamo con un disco che parte da zero.

0: canzone estiva di Annalisa, c'è la pubblicità, tra pochissimo arriva lui, Ermal Meta.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

Ricorda sta la produzione del suo singolo estivo Calma Metafisica per Ermal Meta. Questa è la compilation del weekend. A proposito di Dardas, l'anno scorso l'ho visto a Narni, proprio oggi, 30 agosto dello scorso anno, in cui appunto per suoni controvento. Dardas, ottimo pianista, produttore, e quest'anno appunto nello stesso giorno c'è Di Martino, da non perdere. E noi proseguiamo con la musica, quella della compilation, c'è Summer Funk.

Si chiama proprio così il tormentore di Francesco Gabbani, Summer Funk. Abbiamo conosciuto nel 2016, 10 anni fa, con Amen, e poi tanti singoli pubblicati, tanti riconoscimenti, dischi di platino, dischi d'oro, quindi complimenti al cantante toscano Francesco Gabbani, anche presentatore, se vi ricordate, qualche anno fa. E si continua con la musica di Dito nella piaga, Businessman.

Businessman di Dito nella Piaga, la sua nuova canzone, Il tormentore dell'estate. Un'altra notizia dal web, si parla di tecnologia, cene romantiche, appuntamenti in piscina o serate al karaoke. Con Lai, una rete televisiva sudcoreana, ha lanciato il primo reality show dedicato alle relazioni sentimentali tra ubani e partner ufficiali. La Corea del Sud, il canale sudcoreano SBS, ha lanciato My Al Partner Key and Love, presentato come il primo reality survival show dedicato alle relazioni sentimentali tra esseri umani e partner artificiali. Il punto di partenza: portare la propria partner o il proprio partner a cena, in piscina o al karaoke. Solo che quel partner è un'intelligenza artificiale, arriva all'appuntamento dentro un tablet. E si continua con il disco di Baby K qui nella playlist.

vero nome è Claudia Judith Naum, nata a Singapore, vive a Roma da tanti anni, Baby K. E questo è il tormentone dell'estate, lei che ha unito due balli, Tuca Tuca e la Macarena, in questo tormentone. Bellissimo, alla produzione ci sono loro, i Room 9. E si continua con la musica, quella di Raff, che tra l'altro Raff tra pochi giorni vi aspetta a Terni, tutti quanti, per andare a assistere al suo spettacolo. Da non perdere Raff a Terni tra pochi giorni, intanto lo ritroviamo qui.

tracklist di Vita, Morte e Miracoli. Tra i 14 brani c'è anche il ritorno di Paola Folli accanto allo zio Axe. E Paola Folli, se vi ricordate, ha duettato con loro nel disco Domani, appunto negli anni 90, gli Articolo 31. Grande successo, Domani, Doddo Domani, bellissimo. E si continua con altri brani nuovi, tra poco un'altra info su un'altra artista, Madame. Facciamo una

L'amore non esiste nel film con protagonista Alessandro Borghi. Madame, intanto abbiamo ritrovata con Mamma non mamma, il suo pezzo estivo. Un altro tormentone in arrivo.

Parliamo anche di serie TV su Netflix da settembre. Partiamo anche dai film. Il 9 settembre Why Did I Get Married Again, il 10 Chiami il mio agente il film, il 25 Una Bomber, il 30 settembre c'è The Wide Aware, Finché morte non ci separi. Le serie TV si parte dal 3 settembre con The Gentleman, il 10 Crew Girl, l'11 settembre Physical Italia da 100 a 1, il 17 settembre c'è Monster, la storia di Lizzie Borden, il 22 Minerva, la scuola, il 23 Wonka's The Golden Ticket, e a chiudere il 29 settembre le serie TV con Lego One Piece, anche le docuserie. Alle 2 settembre c'è Turning Point Generazione, 11 settembre. E continuiamo con un altro disco dell'estate, quello di Tommaso Paradiso.

Malika Jan qui nella compilation del weekend, sono Nicola Savino e si continua con l'ultimo di Nicola Filippucci, e quindi anche lui si chiama come me.

Chiama Mantra, il tormentone di Nicola Filippucci. Tra poco parliamo dei libri, ma anche altre notizie dal web. E si continua con il nostro viaggio musicale. Dobbiamo ascoltare il disco di un hitmaker, songwriter.

0: differenza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza.
1: È una vita, oh!
2: Maledetto me, Fulminacci, qui nella compilation del weekend, i successi italiani come ogni domenica in questo lungo viaggio musicale in compagnia del vostro Nicola Savino. Nel weekend, il sabato e la domenica, e si continua con tanti altri successi, tanti altri brani da ascoltare insieme ancora per le prossime ore. C'è Delia.

0: Dopo Rum e Cioccolata è ritornata con Femmina dall'album Sicilia Bedda per Delia. E si continua con altri singoli nuovi. Oggi è domenica, ma domani è lunedì.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Nella compilation non ci sono solamente i dischi dei big, ma soprattutto i giovani emergenti. Seltzam qui nella compilation del weekend, un'altra giovanissima artista emergente in arrivo, abbiamo visto nell'ultimo festival di Sanremo, italo-bulgara Elma, Truman Show.

temporale verso il passato. Il mese di agosto sta per passare ufficialmente agli annali. Il weekend in corso è infatti quello dove si vedranno gli ultimi scampoli d'estate. I migliori libri da leggere della settimana tra Strane case, 1989, Nessuno è per sempre e Le case che sogni. E questi sono i consigli dei libri della settimana da leggere, e si continua con un cantante pugliese giovanissimo, Lorenzo Lupo.

Non è mica fantasia di Elena Delia, il suo nuovo singolo, il tormentone dell'estate, in arrivo per voi. C'è una cantante, speaker, attrice e influencer.

disco di Amelia Villano, non è Francesco in arte Amelie, e si continua con i successi dell'estate, i tormentoni, c'è Bresh.

Toline Musica, Blanco, Los Angeles, dell'album Ma. E noi ascoltiamo anche la canzone dell'estate, quella di Elisa. Si chiama Amore è.

Fra Quintale, altre notizie dal web: al cinema per dormire durante la pausa pranzo, poltrone, letto, caffè e coperte per 5 euro al mese. Da una parte l'esigenza di riposarsi durante la pausa pranzo prima di tornare al lavoro, dall'altra quella di un cinema di sfruttare le proprie sale anche nelle ore in cui rimangono più vuote. In mezzo ci sono il buio, il silenzio e poltrone che possono diventare quasi dei letti, tutti ingredienti che hanno dato vita a una insolita iniziativa arrivata direttamente dalla Cina. Andare al cinema non per vedere un film ma per dormire, la chiamano Lying Flat Plan, letteralmente il piano per sdraiarsi. È il servizio di riposo pomeridiano lanciato dal Lumiere Cinema di Xi'an nella provincia cinese dello Shaanxi per offrire ai lavoratori un'alternativa alla pennichella sulla scrivania. L'iniziativa è attiva dall'aprile del 2025 nella sede del Lumiere Cinema del Qijiang Creative Valley, una delle due strutture della catena presenti a Xi'an. Il cinema ha riservato due sale al riposo tra le 12 e le 14:30 dei giorni feriali, proprio nella fascia in cui normalmente gli spettacoli attirano meno pubblico. Le due sale dispongono complessivamente di 76 postazioni reclinabili. Il concetto è sintetizzato anche dallo slogan utilizzato dal cinema: invece di dormire sulla propria postazione di divano, ci si può concedere 2 ore e mezza sdraiati in sala e senza che sul grande schermo debba necessariamente partire un film. E beh, una bella iniziativa questa in Cina. Arriva anche lei.

0: Elettra Lamborghini, c'è la pubblicità, torno tra poco con Sal da Vinci.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

Sal Da Vinci, che bella novità, si chiama Fuga d'amore, un altro tormentone, un altro grande successo. E si continua con Meraviglioso errore.

Meraviglioso errore, meravigliosa novità, canzone scritta a quattro mani da Bruno Risas, Antonio Di Martino, un regalo per la rocker toscana, la Gianna Nannini. E da una grandissima artista italiana a un'altra grande artista, questa volta internazionale, Lady Gaga finanzia una ricerca sulla pelle umana che sopravvive un mese in laboratorio. Quindi il tessuto umano prelevato e mantenuto in coltura conserva l'architettura reale ma sopravvive pochi giorni. Se si arriva a 30 si aprono possibilità di studio per malattie infiammatorie croniche della pelle, meccanismi di invecchiamento, ferite e oncologia cutanea. Quindi Lady Gaga finanzia la ricerca sulla pelle umana che sopravvive un mese in laboratorio. Per 6 anni Lady Gaga ha fatto parte del consiglio di amministrazione di una società di biotecnologie senza che nessuno lo sapesse. Non una controllata del suo marchio di cosmetici House Labs, non un'operazione d'immagine, una startup di ricerca pura con laboratori e articoli scientifici in cui compariva con il suo nome anagrafico Stefani Germanotta, perché lei è appunto italo-americana, tenuto volutamente fuori dai riflettori. La tecnologia che la startup ha sviluppato per studiare la pelle si chiama Yuna con la Y, è una piattaforma che riesce a mantenere in vita pelle umana a tutto spessore al di fuori del corpo per circa 4 settimane, un tempo molto più lungo rispetto ai tradizionali modelli ex vivo, e che permette di osservare processi come il rimodellamento del collagene, l'infiammazione e la senescenza cellulare, che richiedono settimane per svilupparsi. E si continua con un'altra bella canzone, qualcosa per te, ma qualcosa per voi.

Tre anni di silenzio finiti, il singolo Qualcosa per te è nei titoli di coda del documentario Sky. Luciano, prima di tutto, Luciano Ligabue è tornato con Qualcosa per te, il primo inedito in tre anni, è uscito lo scorso venerdì 21 agosto per Warner. Il brano chiude i titoli di coda di Luciano, prima di tutto il documentario Sky Documentaries diretto da Paolo Bonfadini, che dal 4 settembre anche su Now ripercorre la carriera più recente dell'artista, dalla prima notte all'Unipol Dome fino al gran finale del tour negli stadi. 15 date dal 12 settembre a Jesolo e dal 24 ottobre a Milano. Tra poco altre notizie dal web, subito un'altra bella novità, Giussi Ferreri.

una bella novità di Giusy Ferreri in questo agosto 2026. E si continua con la musica, un altro tormentone in arrivo, alziamo il volume perché c'è

0: Rama, un altro successo in arrivo. L'abbiamo conosciuta, pensate, nel 2018 con il brano Bando. Da lì in poi la scalata al successo, singoli di platino, singoli d'oro, e c'è Anna Pepe, Narte Anna, con White Girl Wasted, la nuova qui nella compilation del Weekend.
1: Io non

0: Il disco di Anna qui nella playlist di Radio Galileo, nella compilation in arrivo per voi c'è Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il disco di Levante, Malia, tra poco altre notizie dal web, c'è la pubblicità e subito dopo arriva Kashmir con la K.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

l'unica che può cambiare l'atmosfera. Lui è Kashmir, cantante italo-svizzero. Kashmir si scrive con la K, e nel videoclip la protagonista è Beatrice, una ragazza di Terni, che appunto è mia cugina e appunto fa parte di questo bellissimo singolo, bello il tappeto musicale. Tra l'altro la canzone scritta e prodotta da Renato D'Amico, che di recente abbiamo visto anche a Saremo Giovani, in gara ovviamente. E Kashmir con questo hit, con questa hit estiva, abbiamo ritrovato qui ancora una volta nella playlist del weekend. E ascoltiamo anche Davide Napoleone in arte Napoleone.

0: di Napoleone, cantante di Salerno. Lui risiede a Torino e questa è la sua nuova canzone, una hit estiva, Napoleone. E si continua con un altro grande artista, lui è Edoardo Bennato.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Si chiama così il brano nuovo di Edoardo Bennato, Ogni settimana. Rallentare nell'era digitale, ora esiste un'app che invia messaggi alla velocità dei piccioni viaggiatori. Dall'avvento della messaggistica istantanea, il mondo digitale ci ha sempre abituati a ritmi forsennati, botte e risposta frenetici, risposte pressoché immediate, sommersi in continuazione dalle notifiche delle app. Una situazione che inevitabilmente genera stress e stati ansiosi da entrambi i lati della comunicazione. Partendo da questo presupposto, alcuni sviluppatori hanno deciso di mettere a punto un'app che invia e riceve messaggi con una velocità paragonabile a quella di un piccione viaggiatore, in un'epoca lontana dove i messaggi arrivano ore se non giorni dopo. E una di queste app si chiama Carrier Pigeon e tra le altre cose consente di tracciare il piccione in tempo reale con un sistema GPS alla stregua di quelle che succede con i rider di food delivery mentre viaggia ad una sostenuta velocità virtuale massima di circa 177 km/h. Sulla base di quest'ultimo dato è facile stimare i tempi di consegna che varieranno in base alla distanza geografica tra i due interlocutori. All'interno della stessa città il messaggio arriverà nel giro di pochi secondi, mentre bisognerà attendere qualche ora per planare da punti opposti di uno stato. E tra poco c'è un'altra notizia dal web in arrivo. Subito, ti amo, Michele Zarrillo.

0: ci abbandona mai.
1: Un'altra notizia dal web, qui nella compilation: nella laguna di Venezia, l'isola di Crevan con fortino napoleonico è ora in vendita e costa 5 milioni e mezzo di euro. La vista spettacolare su Venezia, Burano e Torcello, il giardino di piante da frutto è più di 800 anni di storia, dai frati francescani al fortino napoleonico fino al tragico incidente di elicottero del 2006. Farà suo tutto questo che chi acquisterà l'isola lagunare di Craven, a 7,5 km dal centro storico, da martedì in vendita, gestita da Leonard Luxury Real Estate, società specializzata di immobili pregiati. Il prezzo per i 5.700 metri quadrati di superficie è stato fissato a 5 milioni e mezzo di euro. I grandi saloni veneziani distano 20 minuti di navigazione, l'aeroporto 25. Il fortino è stato ammodernato dai proprietari, con 4 camere, 3 bagni e un salone. Non mancano acqua corrente, energia elettrica, riscaldamento, climatizzazione e la possibilità di ampliare il tutto. All'esterno ci sono un alloggio per il guardiano e uno dei più antichi esemplari al mondo di trabaccolo, imbarcazione da pesca tradizionale ormeggiato a uno dei due approdi. Attorno, tra i sentieri, prati, alberi, piante ornamentali e da frutto, Craven offre il privilegio di sottrarsi al mondo senza allontanarsi dall'immaginario universale di Venezia, spiega il fondatore e anche della Leonard, Dimitri Corti. Non si acquistano soltanto una residenza e un terreno, ma spazio, riservatezza e un intero paesaggio da custodire, notizia che riporta il Corriere. E si continua con LA.
2: Divertente, ma non...

Aggiornamento live sulla Serie A, poi tra poco vi do il quadro completo di questa seconda giornata. La partita è iniziata alle 18.30, Napoli 0, Como 1, l'assist di Diao per Baturina al 17° del primo tempo. E si continua con primogenito. Scusa Caterina.

che del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: La seconda giornata di Serie A si è aperta venerdì con anticipo Milan 2 Venezia 0, poi ieri sabato Sassuolo Torino 2-1, Monza 2 Udinese 3, Fiorentina 0 Frosinone 3, ieri sera Juventus ha vinto 2-0 in casa contro il Parma. Alle 18.30 è iniziata Napoli-Como 0-1, la rete di Baturina sull'assist di Diao. Altre partite in programma in questa giornata di Serie A. Alle 20.45 questa sera la partita Cagliari-Inter. Domani altre partite, questa sera c'è anche un'altra partita, scusate. Alle 20.45 questa sera Cagliari-Inter e Lazio-Genoa, mentre domani altre partite in programma a chiudere questa seconda giornata. Alle 18.30 Lecce-Roma, mentre il Monday Night Atalanta-Bologna alle 20.45 a chiudere la seconda giornata. E c'è un altro aggiornamento live proprio in questo istante. C'è la rete del Napoli, però per sicurezza tra poco no, intanto c'è il gol, perché il sito di calcio di sport mi dà il marcatore del Napoli, che è l'attaccante danese Højlund. Quindi Napoli per ora ha pareggiato contro il Como 1-1, Højlund al 30° del primo tempo, quindi il gol a quanto vedo dovrebbe essere appunto gol buono, quindi 1-1 pareggio del Napoli proprio ora. Tra poco c'è le cose che sai di...
1: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
2: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
1: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
3: Per questo c'è PrestiPay.
2: Chi ha parlato?
1: È la speaker, siamo in uno spot.
3: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
1: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
1: Mi ha detto che ha mal di testa.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
4: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
5: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
4: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.

0: Valentina Parisse, Le cose che sai, canzone molto bella, un brano pop rock abbiamo ritrovato qui nella compilation. In arrivo un giovane cantante italo-romeno, Rares.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

giornata di Rares, questa è la playlist di Radio Galileo, la compilation. Altre canzoni nuove, altri brani nuovi da ascoltare, e magari se piacciono anche da inserire nella vostra playlist personale. Si continua con una novità di Nalixa.

Altre due notizie dal web, la prima è questa: Torino, Martina Spadola di 29 anni, ex addestratrice dell'AI, dietro quella che sembra una risposta autonoma di una macchina ci sono ancora persone che le insegnano a riconoscere il mondo, ma è un lavoro da massimo 100 euro al mese di guadagno. Per far scrivere bene ChatGPT, insegnare a un'intelligenza artificiale a riconoscere un cane o verificare se la risposta di un motore di ricerca è corretta, serve ancora l'intervento umano. Migliaia di persone classificano immagini, valutano contenuti e correggono risposte. Lo fanno per appena 100 euro al mese. È la manodopera invisibile e sottopagata che sta dietro a una parte dell'economia digitale. Tra loro c'è stata anche Martina Spadola, 29 anni, torinese, che fino al 2025 ha lavorato su Clickworker, una delle piattaforme utilizzate dalle grandi aziende per addestrare l'AI, l'intelligenza artificiale. Tra poco una notizia che arriva da Terni, subito un'altra novità. Si chiama Due minuti di niente.

0: Terni dice addio a Moreno Sabatini dell'Ottica Mendes. Profondo cordoglio a Terni per la scomparsa dell'imprenditore e commerciante Moreno Sabatini, di 72 anni, titolare dell'Ottica Mendes di Largo Fratelli Cairoli in centro storico. Il suo nome è quello di una famiglia storica del commercio ternano che ha attraversato epoche e un pezzo di vita cittadina. Nella memoria di molti, i funerali di Moreno Sabatini si terranno lunedì 31 agosto alle ore 15:30 nella chiesa di San Gabriele dell'Addolorata a Terni, via Mozzoni. Condoglianze, pochi secondi di pubblicità e si chiude con l'ultimo brano di oggi di un rapper italiano, un trapper che sta andando fortissimo con il suo brano. Lui è RT5.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031, oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: canzone numero 105 in questo lungo viaggio musicale, Artie5 con la sua Swag Music. Ultimo aggiornamento live per questa domenica: Napoli Como 1-2, siamo al 45esimo del primo tempo e tra l'altro l'arbitro ha segnato 4 che sono i minuti di recupero. In vantaggio il Como al 17esimo con la rete di Baturina sull'assist di Diao, al 30esimo l'assist di Ragmani per Oljund, e poi il Como è in vantaggio al 34esimo con Duvikas, l'attaccante greco, l'assist è di Baturina, la mezza punta croata, il trequartista. Per il Napoli vi segnalo anche la munizione del capitano Di Lorenzo, quindi al 46esimo, 47esimo Napoli Como 1-2 in questa domenica. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona serata. Non ci sarò il prossimo weekend perché sono fuori, sono quelle della Toscana, la bellissima Toscana, e quindi ovviamente torno la settimana è quella successiva, però rimanete sempre qui perché sicuramente ascolterete anche delle ottime canzoni in vari programmi. Bye bye.
1: Tu vestita

0: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
0: Radio Galileo. La tua radio.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: is good for you.
1: Ma che bello quando parte l'appuntamento con il radio show This Good For You. Siete con, l'ho detta quasi alla spagnola, è il radio show. Eh sì, è para vost, per il vostro divertimento, para todos. Spagnolito sono un pochino, ma ritorno immediatamente sui miei passi, soprattutto se mi concentro sui grandi successi musicali che ci regalerà tra pochissimo Gianluca Gerardi DJ. Siete con noi, siete con l'appuntamento più giusto per le anteprime musicali, siete con Is Good For You e siete sulla vostra radio preferita.
0: Is Good For You. Is Good For You. Ladies and gentlemen, please welcome
2: Is Good For You.
3: Is Good For You.
4: In the mix.

0: for You ti aspetta H24 sul digitale terrestre nella tua TV. Se hai una Smart TV collegata ad internet, digita il canale 157 nel tuo telecomando e premi il tasto giallo. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di It's Good for You. 24 ore di grande musica e successi, le grandi hit di tutti i tempi e i suoni anni 90 con 90 It's Good. In tutta Italia, sul digitale terrestre, con la tua Smart TV. It's Good for You. Music Video Show.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Keep it moving one more time. Hit music and the sunshine.
4: It's good for you.
5: 60 minuti di grandi successi sono questi, infatti, i nostri bei momenti da vivere insieme. Insieme ai grandi successi musicali scelti e selezionati da Gianluca Gerardi DJ. Siete con Davide Padovani, insieme a me, ancora una trentina di minuti circa, insieme a It's Good For You sulla vostra radio preferita. Ci risentiamo dopo per i saluti finali.
6: It's Good For You. It's Good For You. Ladies and gentlemen. Please welcome...
7: It's good for you.
8: It's good for you.
9: In the mix.

0: E così termina un altro appuntamento riservato ai grandi successi musicali scelti e selezionati da Gianluca Gerardi DJ. Grazie a tutti per essere stati con noi, vi rinnovo l'appuntamento alla prossima occasione sulla vostra radio preferita e insieme soprattutto a Is Good For You.
1: Is Good For You ti aspetta H24 sul digitale terrestre, sulla tua TV. Se hai una smart TV collegata ad internet, digita il canale 157 dal tuo telecomando e premi il tasto verde. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di Is Good For You. 24 ore di grande musica con le hit del momento e l'appuntamento anni 90 con 90 Is Good in tutta Italia sul digitale terrestre con la tua smart TV. Is Good For You Music Video Show.
2: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
0: Radio Galileo. La tua radio.

0: se la chiavò.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro alle stanze e le brucia.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Vivere. Non riesco a vivere. Ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: amo.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: È lunedì 31 agosto.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto. Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: figlio.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.
2: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
3: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, ci tu. Zarra zazzaz, zazzara zazz, zazzazzara zara, zazzazzaz.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: sono le 2.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.